0: Ciao a tutti, sono Kiba, è uscito il mio primo singolo, Sempre più in alto, fuori su tutte le piattaforme. Mando un saluto caloroso agli ascoltatori di Antenna Web e vi ringrazio e spingetela, deve essere ascoltata da tutti perché ha un messaggio molto bello e soprattutto molto speranzoso.
1: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
2: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco, grazie mille. Cantirò finché avrò fiato.

0: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Hi everyone, this is Mazar and you're listening to Antenna Web Radio.

Quelli che ci odiano.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Buona domenica 9 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsalo in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre Torre Pendente. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone, colpendo Nagasaki. Morivano 74.000 persone. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Nebworth Park in Inghilterra si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005, la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007, guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012 a Londra Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in 2 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Sono nati il 9 agosto. Nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro. Nel 1939 il politico Romano Prodi. Nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimoun. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Il nastro. Cammino lungo una via della mia città. In una delle porte vedo appeso un nastro di color blu. Continuo il mio cammino e con grande meraviglia noto un nastro di color rosa. Due nastri, o meglio,

Il mio cuore si riempie di gioia. Vorrei vedere una via tutta piena di nastri colorati. I bambini sono il nostro futuro, il nostro bisogno di lasciare un segno concreto in questo mondo. Il nastro azzurro e rosa diventa il simbolo della creazione e l'uomo e la donna, amandosi, rendono possibile la continuità della vita.

Sette giorni sulle strade americane del dopoguerra, sette parole per raccontare due amici, migliaia di chilometri e una generazione intera in cerca di qualcosa che non sapeva ancora nominare. Oggi svegliamo tutto, grazie a voi che ci avete seguito.

Il libro segreto di questa settimana è Sulla strada di Jack Kerouac, pubblicato negli Stati Uniti il 5 settembre 1957 da Viking Press dopo anni di rifiuti da parte degli editori. Kerouac, nato a Lowell nel Massachusetts nel 1922 da una famiglia franco-canadese, è stato l'autore che ha dato voce e nome alla Beat Generation, insieme ad amici come Allen Ginsberg e William Burroughs. Il romanzo nasce dai suoi viaggi reali attraverso gli Stati Uniti tra il 1947 e il 1950 e dell'amicizia con Neil Cassady, che nel libro diventa Dean Moriarty. Kerouac lo scrisse in circa 3 settimane febbrili, nell'aprile del 1951, battendolo a macchina su un unico rotolo di carta da lucido lungo quasi 37 metri, senza mai fermarsi, quasi come se lo stile dovesse imitare il ritmo incalzante del jazz bebop che tanto amava. Quando uscì, il New York Times gli dedicò una recensione leggendaria. Il critico Gilbert Milstein la definì un'occasione storica, paragonandola a quello che Il sole sorge ancora di Hemingway aveva rappresentato per la Lost Generation. Il libro divenne il manifesto di un modo nuovo di intendere la libertà, la scrittura e la vita, influenzando musicisti e intere generazioni, da Bob Dylan ai Beatles. Ma sotto la superficie dell'avventura racconta anche una malinconia profonda, quella di chi cerca continuamente qualcosa senza mai riuscire a fermarsi abbastanza a lungo per trovarlo. Von der Rosch!

0: Il titolo della puntata di oggi ci fa proprio venire in mente un hashtag vai al fan di JR, ma la
1: non lo possiamo dire, però
0: vai al fan è tra un paio di settimane.
2: Sì.
1: Certo, ma non lo possiamo dire adesso.
0: No, però possiamo dire che noi che siamo orgogliosamente italiani, mangia pasta anche se siamo a dieta. Il titolo tutti in inglese.
1: No, perché ci sta,
0: perché ci sta, caruccio.
1: Sì, dobbiamo essere più british,
0: è veloce, dobbiamo essere più radiofonici, più internazionali,
1: anche,
0: ma
1: anche,
0: basta che vai a farne con tanto sentimento. Ciao DJR, anche oggi Studio 2, anche
1: ciao a tutti.
0: Oggi proprio ormai forse ci rivedremo per Ferragosto.
3: Ma forse, forse, non lo so, forse sì, forse no, forse boh.
2: Per forza, ce n'ha troppe arretrate.
3: Lo vedete?
2: Sì.
0: E a Ferragosto, vabbè, non ancora... JR, tu lo sai che a Natale saranno due in grado di picchiarti, vero?
3: Sì.
0: A Ferragosto ancora no, perché il piccolo Gabriele a Ferragosto ancora non c'è.

0: a Natale.
1: Sì, però questi effetti sono proprio carini, capito? Mi piacciono.
2: Sì. Fa che ti becchiamo dal vivo poi.
1: Mi diverto con poco. Ma intanto, così, per tornare a noi, cosa facciamo oggi? Cosa facciamo?
2: È inutile ridire che facciamo di nuovo schifo, inutile dire.
0: Come sempre rompiamo i balle per un'ora.
2: Conquistiamo il mondo.
0: Cercando di strapparvi un sorriso. Sì.
1: Però ricordiamo che adesso è il momento clou, al di là di Sbroccan, che ovviamente è il primo.
2: Dicevo,
1: al di là del primo momento, che ovviamente è Sbroccan, il secondo momento è unico ormai, è solo il mio guizzone, perché non c'è più, dico il mio,
2: il
1: lo
2: guizzone,
1: sai che
0: è solo il mio guizzone.
2: È solo il mio guizzone.
1: Il mio lo sai che, perché non c'è più il tuo guizzone.
0: DJR a quanti campari passi?
1: Terzo.
0: Si sente per tutto, non dalla prima fiatella di... perché siamo a distanza, ma...
2: Meglio, molto meglio.
0: Già preannunciato settimana scorsa, per questo mese la prima canzone del primo blocco che ascolteremo è sempre quella del nostro media partner Francesco Fiumarella, col premio Vincenzo Crocitti Pinch Award. Fai quel tuo piccolo preambolo, piccolo, però, perché sennò il Goblin, che anche questo mese è da te fisso, ti picchia.
1: Eccomi, arrivo che lo riprendo, perché io...
0: Ce la puoi fare, dai, DJ. Noi crediamo in te. Cioè, lo sa che lo doveva fare.
1: Ci siamo. Allora, mi ero perso il... Allora...
0: ce la puoi fare, noi crediamo in te.
1: Allora, Francesco Fiumarella lancia gli A-Singers, un progetto sperimentale con una band musicale generata dall'AI, che esegue i brani ideati e scritti dallo stesso autore. Esperimento provocatorio per evidenziare il rischio di come l'arte umana può essere ormai facilmente surclassata dall'intelligenza artificiale. E per questo ci andiamo ad ascoltare AI Singer, Maschere Giù.
3: Stai ascoltando International Party.

0: Questa è International Party.
1: I Can't Wait di Bob Sinclair.
2: E cosa?
3: E la bellissima voce femminile di non sappiamo
1: stupenda,
3: se è Keiza, Kizza o come cacchio.
1: Perdonami, ma io pur di non storpiarti il nome, preferisco chiamarti cosa.
3: Zio Bob, mandaci un messaggino e dici tu come si chiama la cantante coproduttrice.
2: Su questa
1: gliela possiamo abbonare
2: perché il nome è veramente impronunciabile.
1: Sì, no, ci ho provato.
3: Non si capisce se è Kizza, Keiza,
1: Vabbè.
3: Nel dubbio,
2: ovviamente,
1: va bene così,
2: sempre.
1: Perfetto, ok.
3: Bella, questa si sente già da qualche mese,
1: sì.
3: Ma per me è la hit dell'estate.
1: Sì.
2: È vero. E visto, parlando di hit dell'estate, parlando di musica, senti
1: torniamo
2: un po' che giro che faccio.
1: Al titolo
2: andiamo
1: di me che ha messo DJR come titolo della puntata.
2: Andiamo al titolo della puntata, capito? Che è proprio calzato.
3: Vai, ti vedo bello carico, dai, dillo tu.
1: Vai.
2: Allora, il titolo è Soundtrack of My Life.
3: Che
2: la musica ovviamente non è solo
3: per noi comuni mortali
2: o la canzone della vita. In sostanza, che però era più bella,
1: era troppo semplice, capito?
3: La canzone della tua vita era troppo brutta.
2: Era brutale.
3: Ci aveva poco impatto, capito?
2: È vero. Però perché la musica ovviamente non è solo riempimento, ma soprattutto parte della nostra vita e ha segnato i nostri momenti più importanti. E quindi qual è la vostra soundtrack of your life?
3: Qua più che canzone della vita, dice, ieri io avrei fatto la playlist. Perché la canzone della vita non c'è, cioè una sola canzone. No,
2: dammene tre.
3: Come hai detto prima tu, ma allora la morte di Gigi D'Agostino per mille milioni di aspetti.
2: E qui siamo in due.
1: Hai detto?
3: La morte di Gigi
1: D'Agostino. Ah, la morte ok.
2: E qui siamo
3: quella, in due. Quella per mille milioni di momenti e quant'altro. Qualcosa di Jovanotti per altri momenti della vita. Qualcosa dei Daft Punk, poi, ma ci sono anche la Pausini, Tiziano Ferro, c'è Biagio Antonacci, cioè ogni momento, ogni piccola
2: fase, ogni situazione,
3: secondo me la cosa più corretta sarebbe più una qual è la tua playlist, perché la canzone tua, la canzone mia è La Morte Giura, perché quella mi racconta molto di me in molti aspetti e molte fasi della vita, se devo etichettarti una canzone.
2: Però anzi sentiamo anche Romina e poi vi faccio una domanda più precisa. Vai.
3: No, prima
2: dici
3: pure la tua dopo testa del bimbo.
2: Certo. Dico prima
1: ma in realtà, come dice lui, non c'è una canzone per la vita. Cioè, ti posso dire, cioè, gli anni 90 che ho vissuto, quindi ecco, i vari autori che ha nominato lui, aggiungerei gli 883, aggiungerei un Michele Zarrillo, come ho detto anche nella scorsa puntata, un Alex Baroni.
3: Tira zero la Iola
2: noi perché conosciamo anche il remix di quella che abbiamo iniziato.
1: Non c'è una canzone vera e propria, ma c'è tutta un'epoca.
2: È vero, concordo. Anche io, ovviamente, la Morto Jour per me è la prima a dire di tutto. Però, io do la mia risposta alla domanda che vi farò adesso. Allora, la facciamo più stretta.
3: Ma prima la domanda, no?
2: No, non ho fatto più stretta.
3: Facciamo troppo facile. Cioè, facciamo le cose al contrario. Diamo la risposta.
2: Allora, la domanda è un momento legato, anzi tre momenti legati a delle canzoni, e quindi raccontare il momento che però è richiamato dalla canzone. Ad esempio, La Morte Giura per me è ovviamente al di là dell'inizio del fare il DJ, ma il mio primo live di Gigi mi è rimasto veramente nel cuore, ma anche la prima cassetta che ho acquistato, gli anni degli 883, la prima cassetta mi ricordo che acquistai e misi in macchina, gli anni degli 883, e anche però altre due canzoni che hanno praticamente, è stato il mio primo mixaggio in console con i giradischi. Le due canzoni che io ho mixato per la prima volta sono Che Vuoto Che C'è dei Pubs & Scar e Walking All Together dei Promised Land. Cioè queste canzoni qui, secondo me, sono proprio le canzoni che hanno segnato l'inizio di tutto quello che è stato poi la musica per me. E per voi invece tre momenti così?
3: Per me te ne diamo a quel paese.
2: Eccola là.
3: E i tre momenti improvvisati, cioè non si può racchiudere.
1: Detta proprio così come gli è uscita.
3: Sì, è troppo. Sì. È troppo vacia.
2: No,
3: non ti riesco.
2: Nel senso, dammi tre momenti.
3: No, non ci riesco.
2: Eccola là.
3: non ci riesco perché dovrei trovarti solo tre momenti e cioè il cervello parte, non li trova
2: anche
3: tre tatacchi, perché se vado a riprendere tre tipo i tuoi penso al corso da DJ, quindi sì, anche a me i primi mixaggi e The Pants on You cioè la canzone che mi è rimasta dentro del corso da DJ era The Pants on You di Gabri Ponte,
2: di Gabri,
3: tanta roba.
2: Invece
3: quella
2: Romina
3: canzone,
2: tu che ci dici? Che ci però, dici tu?
1: Io non ho un passato da DJ,
2: no,
1: un percorso
2: musica,
1: da DJ.
2: Canzoni, no, canzoni, musica. Quindi, che ti hanno proprio, cioè un periodo...
1: Te l'ho detto prima, Ale, cioè, io ripenso a quello, agli anni 90, agli anni della mia gioventù, agli anni che ho vissuto di più, quindi musica anni 90, con gli strascichi ovviamente degli anni 80, eccetera. Però non c'ho un momento preciso, una canzone precisa, no, troppo.
2: Troppo vasto.
1: Troppi ricordi, troppo vago.
2: E qui scende la lacrimuccia, capito?
3: Però visto quello che
1: però
3: tu
1: adesso la lacrimuccia
3: fatto,
1: ce la fa uscire qualcun altro, se penso, no?
3: La lacrimuccia, sì. No, la lacrimuccia la faccio uscire io dopo il loseghe del DJR, perché DJR tu che ce l'hai a portata di mano e sei più letto di me, perché sì, a me si è bloccato, fai una modifica al clock.
2: Mi dica.
3: Invece della canzone che c'è adesso, visto che l'abbiamo appena fatto, visto che l'abbiamo certo, appena parlato, gli anni degli 883 in versione originale. Così, papà secco.
2: Va benissimo. La segno subito, 883. Gli
3: ci sta,
2: anni.
3: Ci sta.
1: Cioè, no,
2: anche,
1: infatti...
2: io metterei invece quella originale, c'è una versione del 2026 che è molto molto bella, metterei quella.
3: E fa un po' come cazzo te pare, come
2: sempre. Sì, ho scelto io. Vai. E adesso però siamo arrivati al mio momento, dai.
3: Inizia e lo sai che del DJR.
2: Lo sai che c'è chi ha provato a vivere come un re senza avere nemmeno un euro in tasca? È successo in un hotel di lusso vicino a Bolzano, dove un uomo si è presentato con modi eleganti e un biglietto da visita elegante. General manager di Amazon per il sud Italia. Tra suite, cene gourmet e servizi esclusivi, il sedicente manager si è goduto la vita che voleva con un conto stellare di 70.000 euro. Il problema è arrivato al momento del checkout. Davanti alla fattura l'uomo ha allargato le braccia e ha ammesso candidamente: spiacente, non ho un soldo. Chiamati dai proprietari, i carabinieri hanno scoperto che non era affatto un errore. Il manager era in realtà un professionista dello scrocco, con ben 19 denunce alle spalle per lo stesso motivo in tutta Italia. Insomma, un vero recordman dell'insolvenza che questa volta, al posto della suite imperiale, ha rimediato l'ennesima denuncia. La lezione? Prima di stappare lo champagne, meglio controllare il saldo.
1: Comunque, cioè, maestro, insegnaci,
3: Sì, hai capito? Cioè, veramente basta e così poco, fatta. Un vestito elegante, un bigliettino da visita.
1: Esatto.
3: Cioè, vi prego.
2: E ha vinto, e ha vinto.
1: No,
2: vinto
1: anche perché,
2: e
1: anche
2: andiamo ad ascoltare?
1: Anche no, una volta
3: se
1: si
3: è un nulla tenente,
1: denuncia,
3: che cacchio gli vuoi prendere?
1: Esatto.
2: È quello, ha vinto, cioè, ha vinto.
1: Appunto,
2: cioè,
1: maestro, insegnaci. Cioè, andiamo tutti a scuola da questo signore.
3: No, ma questo, guarda... andiamo a sentire un po' di musica prima che litighiamo col Goblin e poi dopo a questo punto mi collega a questo lo sai che dicendone altre che possono, cioè una su tutte.
2: Va benissimo.
3: Quindi che ci andiamo ad ascoltare?
2: Gli anni degli 883.
0: Questa è International Party.

0: International Party.
1: Fisher con Rain.
2: Pure qui.
1: Bella, pure questa bella, però gli anni ce la siamo cantata tutta a squarciagola.
2: È vero.
3: Assolutamente sì.
2: Ma prima che ci dicevi?
1: Dicevamo, sì, prima annunciavo questo, diciamo, ricolleghiamoci al quizzone.
3: Ma
1: ha trippato lui prima, trompato col mio momento che è il quizzone e mi è rimasto lì. Il quizzone non c'è più, rivediamo a ottobre col quizzone. Gadget, ci rivediamo a ottobre, quindi non più quizzone. Allora, dicevo, quello scroccone, 19 denunce, vivendo nell'urso, ok. Considerate che una cosa del genere, perché non abbiamo mai avuto gli attributi per farlo, perché sennò era una cosa da fare in questo periodo storico dove la benzina è arrivata alle stelle, andando dal benzinaio.
2: È vero.
1: C'è un video degli amici di Le Coliche che lo dimostrava, cioè tu vai dal benzinaio, fai il pieno, non paghi, il pieno praticamente con gli aumenti di benzina e diesel superavi le 150-180 euro in base al tipo di macchina, non pagavi, ti facevi una denuncia, non spendevi nemmeno soldi dell'avvocato perché tanto eri colpevole, pagavi tipo 70-80 euro.
2: È vero.
1: Di multa.
2: L'hanno fatto anche i barbari un video simile.
1: Gli amici barbari, non ci si guadagna. Sì.
3: Al giorno d'oggi tocca inventarsele tutte, ragazzi.
1: Porca vacca.
2: però queste sono le vittorie.
1: Fatta la legge, trovato l'inganno, eh.
2: È vero. Sono le vittorie queste, capito? E uno scappa, dice ciao, ci siamo visti.
1: Ma io lì senza scappare, con molta tranquilla, guarda. Non te pago, fammi causa, ciao. Non è che serve che scappo, ciao, arrivederci. Via la targa, guarda, questi, te lascio pure la fotocopia. Ti fatto proprio un giro con la fotocopia della patente. Parte piano, chi è? Denunciami, ciao.
2: Questa è la patente.
1: Questa è la targa. Se vediamo un tribunale.
2: E ho vinto lo stesso, hai capito?
1: Così
2: si fa.
1: Cioè, paghi meno della metà.
2: È vero.
1: JR, tu che sei mezzo avvocatese.
2: Mi dica.
1: Vedi un po' su cos'altro possiamo fare. Perché...
2: Cerchiamo, magari troviamo.
1: Scava che noi troviamo e diamo consigli utili per gli acquisti.
2: Bravissimo.
3: Ma nel frattempo andiamo a sbroccoland.
1: Così va secco.
3: Sì. Dai.
2: Sì, ci
1: senza
2: siamo quasi.
1: Un pochino.
2: No,
3: allora,
2: perché,
3: un altro pochino.
2: Abbiamo il crocco.
3: Andiamo a Sbroccoland.
2: Andiamo.
0: International Party.
1: Storie di Sbroccoland. La ballad imbarazzante. Nella puntata precedente, Romina ha distrutto il beat del caos con il suo sbrocco lirico. Oggi tocca a me. E ho commesso un errore. Ho scritto una balla.
3: Simone, ma che cosa hai in mano? Sembrano lacrime su un foglio di spartito.
1: È il mio contributo. Si chiama l'ombra della frequenza. È profonda.
2: Profonda? Dici? Prevedo l'imbarazzo sincero.
1: E la console piange al mattino. Il goblin ci guarda da lontano, ma la nostra Romina nel buio ha un cuore di marshmallow.
3: Io? Simone, ma che stai dicendo?
1: E il tecnico JR è solo un'anima in pena che vuole solo il suo. Hashtag vai al fan consentimento.
2: Mi stai rovinando la reputazione di cinico.
3: Basta, non posso crederci. Sto provando un imbarazzo cosmico. Il mio cuore non è un marshmallow. Il mio cuore è carbone ardente.
4: È bellissima. Simone, sei un poeta.
1: Romina, è solo una canzone.
3: Non è una canzone. È un atto di aggressione sentimentale. Tu stai dando un'immagine di me che non è vera. Sono acida, cinica e cattiva. E mi offende.
2: Romina non sopporta l'amore.
3: Tu mi hai dipinto come un personaggio delle fiabe. Tu rovini la mia credibilità.
1: Romina, non farlo. Non sbroccare sulla sensibilità.
3: Ma la mia sensibilità è che non ho sensibilità. Tu sei troppo melenso. Se mi chiami ancora marshmallow, ti faccio vedere io il carbone. Sta per partire lo sbroccare. Roccotron, Melenzo.
5: E non si ferma più.
1: La ballad imbarazzante era stata neutralizzata. Romina aveva difeso la sua natura caotica. Ora restava solo un giorno per trovare una soluzione all'inno.
0: Questa è International Party.

0: degli studi dell'antico Borgo San Giovanni va ora in onda. Shadows Light, il programma più opposto che mai. In studio due che si attraggono e tu lo sai. A parlar di. Hai capito? Vi ho dato l'aiutino?
1: Gli opposti, le attrazioni. Si parla oggi di pila, la pila di volta.
0: Ah sì?
1: Sì, sai che c'è il polo positivo e il polo negativo. Ah, e okay. Ci hanno sempre insegnato a scuola, sì, che i poli che sono uguali si respingono.
0: Ecco, e in amore sarà così?
1: Chi lo sa?
0: Tenteremo di applicare le conoscenze scientifiche del Franzone alla vita comune.
1: Le leggi della fisica, della chimica, della magnetismo. Il magnetismo, quando eravamo piccoli io giocavo con i magneti, con le calamite.
0: Non avevi altro?
1: Le giravo al contrario. Vabbè, pure io, e cercavo di accoppiarle, ma non si riusciva.
0: In questo caso poi la coppia scoppia. Tanti esempi legati al mondo della fisica e della chimica che li riportiamo in amore, ma intanto parte la nostra sigla.

0: hai capito? Parte così una nuova puntata dello Shadow Slide con i senza di studio, ovvero sia lui, Angelo Franzone.
1: Mentre lui è l'Andrea Lombardo, Shadow Slide invece è questo show radiofonico che non si ferma mai. Attenzione,
0: sì,
1: perché ho saputo che Shadow Slide è entrato sotto la lente di ingrandimento del niente popò di meno che dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: In che senso? Non lo sapevo. Mi stupisci.
1: Perché hanno visto che molta gente che ascoltava Shadows Light per più di una volta a settimana e cominciava a manifestare strani disturbi. E allora hanno detto che sì, va bene questo programma, però ascoltarlo, ecco, con morigerazione una volta a settimana
0: per evitare gli effetti collaterali. Ma attenzione, perché alla fine un programma fatto di musica è sempre di alcuni argomenti che prendono presi in prestito dalla vita. Oggi si parla di coppie. È vero che le coppie opposte si attraggono, cioè i gusti opposti attraggono di più.
1: De gustibus, de gustibus.
0: Esputazellum.
1: Cosa c'entra?
0: Vabbè. Però pare che la psicologia voglia scardinare questo, diciamo, detto che l'attrazione che ci sia tra gli opposti è quella che vince. In realtà è il gusto, il fascino della novità, ma tra un po' vi sveleremo come la psicologia dell'omofilia...
1: Ci attanaglia. E allora, prima c'è il momento Tunz Tunz, che aspettiamo da una settimana per poterci sfogare liberamente, urlare e ballare.
0: E poi parliamo della psicologia dell'omofilia.

0: Ritornati in studio, altro che opposti. Queste canzoni stavano bene insieme, avevano un certo beat.
1: Il
0: tunz
1: è uno dopo l'altro, è così. Ci dà proprio quella cosa per poterci scaricare ballando e divertirci. Appunto con lo Shadow Slide.
0: Lo Shadow Slide, il programma che testè. Adesso ascoltate anche in estate, non ci fermiamo mai. Molti ci chiedono: fate la pausa estiva? No, assolutamente no. Noi siamo imperterriti.
1: Lo Shadow Slide non si ferma mai, perché comunque, come ci è stato così detto che una volta a settimana basta fare, se poi non lo ascolti,
0: ecco,
1: quella volta lì
0: ti manca.
1: Ti manca, e allora
0: vai in crisi di astinenza. Ma parliamo invece di coppie oggi, l'argomento. Se è vero che gli opposti si attraggono, in parte sì, ma soprattutto oggi c'è la psicologia, dicevamo poc'anzi, dell'omofilia che ci viene a contrastare il nostro questo falso mito, secondo questo filone di pensiero, ovvero sia che siamo attratti per lo più da chi ci somiglia. Quindi tentiamo di stare con la nostra gente, col nostro tipo, col nostro amore.
1: Perché c'è un proverbio, comunque un modo di dire: se non ci si somiglia, non ci si piglia.
0: Ma c'è anche un'altra frase fatta che dice: moglie buoi dei paesi tuoi. E allora che si fa? Se è vero che il diverso ci attrae, io sono cauto, tu sei pazzerella.
1: Sì.
0: Io sono spirito libero, tu sei spirito.
1: È una sorta di completamento, no?
0: Esatto.
1: Nel senso che le cose che mancano a me, magari io le trovo dall'altra parte della medaglia, diciamo, nel mio partner, nella mia partner. E quindi evidentemente magari si sta bene, perché poi è come se si chiudesse un cerchio, no?
0: Però pare, gli studiosi dicono, sia una cosa momentanea.
1: Ah,
0: è un'attrazione.
1: La famosa metà della mela, il mito
0: viene sfatato
1: perché
0: in realtà andiamo a cercare poi quella persona, almeno parlando di una voglia di storia della lunga durata, siamo attratti da una persona che possa rientrare nei nostri canoni. È una cosa che facciamo inconsciamente, dicono gli esperti, dicono.
1: E allora in questo caso, no? In questo caso, gli opposti si attraggono o si respingono?
0: Tenteremo di scoprirlo. Penso un po' se ce la facciamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.

0: e la musica ci viene in soccorso, perché sì, poi noi ci facciamo dei cul-de-sac qui.
1: Sì, è vero, perché poi sì, arriviamo al punto che insomma non sappiamo cosa dire, perché noi abbiamo detto ora vediamo se gli opposti si attraggono o si respingono.
0: Esatto.
1: E pare che all'inizio, ecco, all'inizio c'è attrazione, sì, mentre poi inizia la fase repulsiva.
0: Esatto, esatto. Troppo, sei troppo diverso da me, non siamo fatti l'uno per l'altro. Queste frasi che arrivano a un fine del rapporto, forse danno ragione alla cosiddetta psicologia dell'omofilia.
1: Omofilia, e cosa vuol dire omofilia? Che praticamente le stesse cose che piacciono a noi le ricerchiamo nella, sì, nel nostro partner, no?
0: Sì, in una persona a noi affiliata.
1: Affilia.
0: Tento di arrampicarmi sugli specchi.
1: La stessa cosa, no? La stessa cosa.
0: Tu che sei dotto. Sei dotto.
1: Sì.
0: Tu che sei
1: homo,
0: dotto.
1: Homo vuol dire uguale.
0: Ah, non nel senso
1: quindi
0: di homo.
1: Mi piace la filia, che sarebbe insomma
0: la figlia. Non è la homo.
1: Che sarebbe le cose che piacciono.
0: Ecco.
1: E allora a quel punto mi piace la stessa cosa, cioè mi piace l'uguale a me.
0: So che è uscito il nuovo film di Spider-Man, però noi ci arrampichiamo un po' troppo sugli specchi.
1: E allora fermiamoci qui,
0: fermiamoci qui. Anche perché tra un po' parliamo di compensazione. Ce n'è per tutte oggi.
2: Estate senza radio? Non ci credo. Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.
3: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
4: Quando è partito?
3: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
4: Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore?
7: Allora vacanza per tutti!
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Rientro in studio magico. Vedete che brani che vi regaliamo?
1: È solo Shadows Light, vi fa ascoltare la musica del presente, del passato, del futuro. Esatto. E anche del... Sai che c'è anche il futuro anteriore?
0: Cioè? Che sta dietro?
1: È anteriore.
0: Ah, ok. Quindi? Quindi? Posteriore.
1: Anteposto.
0: Perché non esiste il futuro posteriore?
1: Perché sarebbe un passato.
0: L'ennesimo cul de sac. Dovremmo cambiare
1: cul-de-sac.
0: Titolo al programma, ma non lo faremo mai. Sì. Shadow Slide lo chiamiamo cul de sac.
1: Esatto, esattamente. Però poi noi, insomma, agevolmente ne usciamo, perché oggi si parla di quelli che sono gli opposti, soprattutto nelle relazioni, no?
0: Esatto.
1: E questi opposti che abbiamo scoperto,
0: sì,
1: che inizialmente si attraggono e quindi sembra tutto perfetto.
0: Però
1: poi inizia, ecco perché sempre lì siamo. C'è il più e il meno, no? Come nella pila, quando tu metti le pile al contrario, nel telecomando, e mica il telefono comando ti funziona.
0: Ma l'uomo non è una pila. Ho capito. Innanzitutto diamo le spiegazioni perché gli opposti si attraggono. Perché? Perché c'è un senso di compensazione, ci dicono le menti elevate e dotte, non bieche come le nostre.
1: Perché?
0: Cerchiamo nell'altro quello che a noi manca.
1: Ah. Ma sai che questa cosa della compensazione mi fa pensare, no? Perché per esempio a noi manca tutto. E quindi andiamo praticamente a cercare tutto, non soltanto quella parte.
0: Cerchiamo una continua compensazione che non arriva mai. E poi si pare un altro mito, non so se riusciremo a sfatarlo o meno, è il fascino del proibito. Una persona completamente diversa da noi rompe addirittura la nostra routine e stimola quella curiosità, e quindi quell'altra persona diversa da noi potrebbe essere vista da noi come il proibito da agguantare.
1: E questo viene l'altro esempio, no?
0: Cioè
1: per dire, noi siamo, io per dire, sono amante della matriciana.
0: Ecco.
1: E che, come si fa la matriciana? Con la pancetta o col guanciale?
0: Io mi piacciono tutte e due, però la ricetta
1: a me piacciono tutte e due pure. Però ecco, poi magari ci potrebbe essere qualcuno che che è proprio, come dire, che piace col guanciale,
0: che è proprio matriciano,
1: che è di forchetta, e qualcun altro che magari piace con la pancetta. Allora lì c'è la differenza, c'è l'opposto,
0: il proibito,
1: e allora il fascino del proibito. Ma proviamolo col prosciutto.
0: No, proibito. Vabbè.

0: E quindi ritorniamo ancora a Shadows Light, ancora il niente di serio che avanza nelle vostre vite. La radiofonia italiana ha fatto bandiera tanti anni fa, ci hanno messo qui e qui siamo rimasti.
1: Insomma, lo sappiamo anche dove andare, quello è il punto, no? Che a un certo punto, se non siamo davanti ai microfoni, non siamo nulla.
0: Ecco. Ci accendiamo.
1: E la nostra compensazione avviene quando siamo di fronte ad un microfono. Ecco, la mia parte mancante è il microfono della radio.
0: Che è così diverso da te.
1: Sì, effettivamente.
0: Però come forma siamo lì.
1: È la forma.
0: Abbiamo
1: quella...
0: le teste da microfono. Vabbè. Gli opposti si attraggono, sarà vero o no? Potete dircelo?
1: È vero, potete dircelo anche voi. 333-3831-587, potete mandare un audio messaggio, potete mandare un messaggio normale, di testo, insomma.
0: O semplicemente anche sui social, se vi viene più immediato. Intanto continuavamo a parlare perché, se è vero che gli opposti si attraggono, un altro punto a favore di questa teoria, che tra un po' purtroppo alcuni studiosi hanno scardinato, c'è la crescita personale, cioè dire partner diversi ci costringono a uscire da una sorta di comfort zone.
1: Questa è una cosa vera, perché tu hai come dire, tu fai sempre le cose che ti fanno stare bene, no?
0: Sì.
1: Tranquille. E però non ti concedi quel lusso di fare delle cose diverse, perché magari pensi non mi piace, poi arriva il tuo partner e ti dice ti piace andare
0: sarà straniera.
1: Comunque ti piace andare in montagna, io ti porto al mare, il mare non mi piace, c'è la sabbia che scotta, e tu magari poi scopri che invece il mare ti piace.
0: Oppure tu non sei avvezzo a viaggiare, trovi una lei o un lui che ti fa viaggiare in tutto il mondo. Prima dovremmo trovare anche i soldi per farlo, però dico, esci da una certa comfort zone e magari ti piace. Ma gli scienziati dicono, gli studiosi,
1: cosa dicono?
0: Psicologi,
1: cosa dicono?
0: Sociologi,
1: cosa dicono?
0: Dicono, può mai durare a lungo una storia fatta di opposti?
1: Pam, pam, pam, pam.
0: Musica per...

0: E quindi ancora radio, ancora senza radio, perché mai senza radio vogliamo rimanere, e ci siamo affittati un nome, ci siamo affibbiati un nome.
1: Sì, ci hanno dato in affitto, quando noi non paghiamo più l'affitto non ci chiamiamo più senza radio.
0: E rimaniamo senza radio.
1: E rimaniamo giochi senza
0: di,
1: nome.
0: Giochi di parole, giochi di parole sempre okay. Con Angelo e Andrea in questo momento in studio a tenervi compagnia, nonostante voi siate o siate di quelli che ancora lavorano in estate o siate di quelli che invece sono in vacanza.
1: Esatto, perché poi ci sono tante tipologie di persone che ci ascoltano, ma noi non ci fermiamo mai.
0: No.
1: E andiamo avanti con la nostra con questo argomento che oggi abbiamo preso così.
0: Sì, sono quegli argomenti che un po' dividono le masse, se vogliamo.
1: Eh sì, perché
0: se tu poni una domanda di questo a un passante. Scusi passante,
1: signor
0: lei,
1: passante,
0: lei ci crede?
1: Lei crede che gli opposti si attraggono? Ci sono le leggi della scienza, della chimica, della fisica, che ti dicono che gli opposti si respingono. Ma poi ci sono le leggi dell'amore che non seguono le leggi della chimica e della fisica.
0: Quindi
1: seguono le leggi del cuore.
0: Ecco,
1: quindi
0: che sono imprevedibili.
1: Se una cosa te piace, anche se è opposta a te, ma te piace, e tu cerchi di t'avvicini, è così. C'è l'attrazione. C'è un tipo di attrazione diversa, no?
0: E qui la scienza viene in aiuto, perché è scardinato, almeno per questi studi fatti, che gli opposti si attraggono. Se vogliamo impiantare una, o comunque il nostro desiderio è impiantare una storia seria e duratura, sono i valori condivisi insieme che portano avanti la coppia. Ad esempio la stessa teoria sui soldi, la stessa teoria sulla famiglia, la stessa teoria sulla voglia di futuro possono, diciamo, e possono saldare la coppia anziché vivere quel momento di proibitismo iniziale. Hai capito? Cosa ho detto non lo so.
1: No, infatti cercavo di capire, ma mi son perso.
0: Musica che ci aiuta a ritrovarci.
2: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS e WhatsApp line 333 3831 587. Email senzaradio@live.it. Sui social senza radio. E mi raccomando, sui social senza radio tutto unito.
3: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
4: Quando è partito?
3: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
4: Direttore?
5: Vado!
6: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
6: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.
0: Hai capito? Rientriamo in studio anche con i nostri jingle estivi, lo Shadow Slide che continua in questo caso a farvi sentire una canzone che diventa una bella scoperta. Loris Brighi, Lo sbaglio, e non è mai uno sbaglio, insomma, lasciarsi andare è anche il leitmotiv del brano. Ci sono emozioni che meritano di essere vissute fino in fondo senza paura. Ascoltiamo insieme e lasciamoci trasportare dalla musica di Loris Brighi con Lo sbaglio.

0: e non ci facciamo mancare niente, né in termini di musica né in termini di voglia di stare insieme, cari amici all'ascolto, con i Senza Radio, lo Shadow Slide, niente di serio della radiofonia italiana, è vero.
1: Opposti, opposti che si attraggono. Pensate, voi magari lo Shadow Slide, ecco, non vi piace, però lo ascoltate. E questa è la teoria dell'opposto, no?
0: Perché magari vi piace la musica, ma non gli speaker.
1: Ah, ecco.
0: E quindi siete...
1: E quindi...
0: avete due opposti in un programma.
1: Però noi, vedi, perché a qualcuno potrebbe magari piacere lo speaker.
0: A qualcuno piace caldo. C'è un film.
1: C'è un film che... Sì. Beh, insomma, oggi abbiamo deciso di parlare di questi opposti.
0: Ma chi l'ha deciso?
1: Quelle teorie...
0: Chi l'ha deciso?
1: Ecco.
0: Vogliamo svelare ai nostri amici come nascono gli argomenti?
1: Sì, vai.
0: C'è praticamente tutto uno studio.
1: Sì.
0: Che durante, cioè, noi andiamo in onda una volta a settimana.
1: Oh,
0: tutti durante... gli altri sei giorni siamo lì a studiare.
1: Siamo lì a studiare, a studiare. Poi ci vediamo.
0: Sì.
1: E decidiamo qual è l'argomento che tiriamo in ballo dopo aver studiato un'intera settimana.
0: Sì, sì, sì.
1: E allora lì tra la rosa.
0: Sì.
1: La rosa degli argomenti che ognuno dei due magari ritiene interessanti,
0: sì.
1: Poi si fa la scelta, la cernita.
0: Poi troviamo la spina nella rosa e ci facciamo anche male.
1: Ci mangiamo, sì.
0: Ma oggi non si parla di come noi tiriamo in ballo gli argomenti durante le nostre trasmissioni, ma si parla di come sia vero, se è vero, che gli opposti si attraggono. E la scienza scardina tutto. Perché? Perché per una relazione duratura ci vuole quella che si chiama una convalida empatica.
1: Convalida empatica, sarebbe... Aspetta, che qua mi sta crollando.
0: Ce l'hai
1: anche
0: tu la
1: il
0: convalida
1: micro.
0: Empatica, cioè comunicare cosa con chi pensa come noi ci fa sentire capiti.
1: Ah,
0: questo potrebbe però essere frainteso.
1: Cioè,
0: perché qui entra a gamba tesa.
1: Se ti capisci, come fai a fraintenderti? Ecco.
0: Qui entra a gamba tesa il bove.
1: Il bove?
0: Sì.
1: Cosa c'entra
0: perché
1: il bove?
0: Perché moglie e buoi dei paesi tuoi, parli sempre tra la stessa gente e ti trovi confortato. Invece è bello, diciamo, lo scambio di opinioni con gente anche lontana dal nostro modo di pensare.
1: E quindi praticamente se tu ti comprendi potresti anche, come dire, fraintenderti nella comprensione di quello che hai capito.
0: È chiaro.
1: Cioè, perché tu puoi aver capito una cosa
0: invece
1: e dici ho capito, ti comprendo, mentre dall'altra parte... volevano dire tutt'altra cosa.
0: Devi vedere tutto il refuso che c'è alle spalle.
1: Un altro cul de sac. Sì.

D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza rabbia.

0: E ancora in studio con i Senza Radio che vi fanno compagnia in questo acceso dibattito, se è vero che gli opposti si attraggono nella vita di coppia o no. Poi è anche vero che diciamo questa teoria si applica un po' forse anche a tutta la vita, le amicizie, anche nel campo dell'amicizia, secondo me.
1: Ma sai che ecco, mentre riflettevo, no, che eravamo fuori onda e ascoltavamo la musica, riflettevo sul fatto come a inizio puntata mi venivano in mente le calamite che tu magari le giri, sì, magnetiche, li metti allo stesso polo e si respingono,
0: sì,
1: ma si respingono fino a un certo punto, cioè e così può avvenire anche nelle relazioni, no?
0: Sì.
1: A un certo punto tu ti respingi finché hai una distanza in cui riesci a tollerarti.
0: Ok.
1: E quindi,
0: sì,
1: e da questa cosa,
0: sì,
1: potrebbe nascere il fatto che anche se si è opposti, ma se si mantiene una certa distanza, una certa autonomia, allora si può andare lo stesso insieme, no?
0: Hai capito.
1: È solo che poi come si fa sotto le lenzuola a mantenere la distanza?
0: Allora, se poi
1: Come mantieni la distanza nell'intimità, ecco?
0: Nell'intimo, come
1: nel mio intimo ci
0: No. Quella è un'altra cosa.
1: Sì.
0: Ma attenzione, poi è chiaro che la vita,
1: sì,
0: ha dei risvolti meravigliosi. A volte ci troviamo un bivio, e non perché siamo donne al bivio, ma perché dobbiamo scegliere.
1: Sì.
0: Se la persona, al di là che sia completamente diversa da noi, o al di là che sia, diciamo, in una sorta di comfort zone mentale, ci attira per questo,
1: sì,
0: perché ci dà conforto, dobbiamo scegliere.
1: Oh, e quando hai scelto?
0: E la scelta si fa in due.
1: È la tua scelta definitiva?
0: L'accendiamo. Come per dire, in amore, quindi non ci sono delle regole scritte. Non c'è una regola definitiva.
1: Eh no, perché nell'amore
0: l'amore non è tanto.
1: Praticamente tu vai scrivendo le regole man mano.
0: Esatto.
1: Allora, quando ti dici questa cosa non è, mettiamo la regola numero 27 e che se succede una cosa del genere la, esatto, relazione finisce.
0: Invece in alcune situazioni,
1: regola numero 28: se finisce la relazione ci può essere una porticina per farla ricominciare.
0: Si chiude,
1: regola
0: una
1: numero
0: porta
1: 29.
0: E ti sbattono in faccia un portone. No, non era così.
1: Regola numero 30:
0: basta.

0: regola numero 41. No, mentre andavano i brani, qua abbiamo continuato a studiare le regole dell'amore.
1: Non ci sono regole dell'amore, non si può fare una relazione basata sulle regole, sui contratti. E lì è questione di pelle e cuore.
0: Esatto, anche nel campo della musica.
1: Mi ricordo una canzone.
0: Prego.
1: E dalla pelle al cuore, Antonello che devo ritornare. Chissà, magari ce l'ascoltiamo. Chissà. Diciamo la nostra regia.
0: Anche nella musica.
1: Sì.
0: La musica inficia l'amore.
1: Certo.
0: Cioè, se lui è amante del heavy metal,
1: oh,
0: lei è amante di Sal Da Vinci.
1: Ecco, come
0: le
1: si
0: due
1: fa?
0: Cose
1: come
0: possono si fa? Cozzare? Cioè, cozzano o non cozzano?
1: E chissà.
0: Mettiamo
1: insieme, mixiamo un Sal Da Vinci in versione metal.
0: Lo sai che io se l'ho visto in un reel?
1: Sì.
0: La canzone di Sal Da Vinci che ha vinto Sanremo, fatta versione metal.
1: Sarai
0: per sempre sì. Vabbè, quindi dicevamo, come nella musica, come nello sport, come in tutte quelle che sono le caratteristiche che poi ci rendono individui, e in amore tutto viene, diciamo, confermato e sconfermato allo stesso tempo.
1: In amore come in guerra, dicevano i saggi, tutto è lecito, ma sarà così.
0: Ah,
1: sarà così.
2: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Ma allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Siamo rientrati amici alla grande, sempre con lo Shadow Slide, il niente di serio che avanza, sempre con Angelo e Andrea qui ai microfoni, ovvero sì, senza radio. E
1: pensate un po',
0: ogni tanto abbiamo degli amici che ci vengono a trovare, in questo caso ci
1: l'ospite aggiunto si chiama Luca Collodoro, frontman del Socio Unico, e ce l'abbiamo qui. Ciao Luca.
2: Buongiorno ragazzi, grazie per avermi ospitato.
0: Ah, è sempre un piacere. Noi avremmo voluto avervi tutti qui, come già in alcune puntate passate è successo, però abbiamo il piacere così di accelerare questa nostra discussione, perché c'è veramente una bella notizia per il Socio Unico. Vuoi dirla tu?
2: È facile, dilla tu, guarda, perché altrimenti sembra proprio...
1: La diciamo noi, la bella notizia del Socio Unico è che giorno 11 di agosto, in quel di Via Grande, provincia di Catania, apriranno il concerto niente popò di meno che delle Vibrazioni.
0: Hai capito.
2: L'hai detto con un'enfasi diversa, perché altrimenti io l'avrei dovuto dire un po'.
1: Sì, è proprio così,
2: ragazzi.
1: Bello, anche perché c'è di bello che direttamente Francesco Sarcina ha scelto voi, perché vi ha ascoltato, perché ritiene che insomma abbiate qualcosa in più da dire rispetto a tante altre band, no?
2: Chissà cosa ci ha visto in realtà, non ho capito.
0: Chissà cosa ci ha sentito.
1: Bello, una bella cosa comunque, no? Perché poi insomma voi già avete il vostro percorso, avete già pubblicato tutta una serie di singoli di successo, devo dire che noi abbiamo passato qui a Shadows Light e il riscontro è stato molto ma molto positivo. E quindi, tra l'altro, dici se avete in programma anche qualche singolo nuovo.
2: Sì, allora intanto noi proprio sul palco porteremo tutti quei singoli di cui hai parlato tu, quindi saranno tutti lì spiattellati su quella
1: bellissimo.
2: Playlist della sera. E poi sì, abbiamo diversi singoli, ci stiamo ancora lavorando, non sappiamo in realtà

0: capita questo, cioè che Angelo, tu lo sai meglio di me, anche perché lo vedi come ci comportiamo
1: Sì,
0: io e
1: è vero,
0: Andrea lì. E
1: è vero. È vero,
0: quindi può
1: fantastico.
0: succedere che noi stiamo facendo una lezione, in un attimo invece ci mettiamo a
1: Certo, magari
0: scrollare.
1: viene quel momento di ispirazione, allora via subito a cercare di fissare, insomma, quell'idea che è venuta. Allora,
0: Bene.
1: Luca, facciamo così. Noi
0: Sì.
1: adesso tu stai con noi, non ti allontanare, perché adesso ci ascoltiamo un brano del socio unico.
2: Hai
0: Quale?
1: Allora, quale vuoi che ci ascoltiamo? Ecco, puoi sceglierlo tu.
0: Mettiamo Sentinelle Mobile.
1: Sentinelle Mobile, ma sai che stavo pensando
2: Meraviglia,
1: questo? Stavo
2: meraviglia,
1: pensando
2: meraviglia.
1: proprio a Sentinelle Mobile, quindi che è uno dei primi brani che noi abbiamo passato qui a Shadow Slight. È molto molto bello, è un brano di quelli che dovete alzare il volume e se volete, se siete davanti al PC, andate a vedere anche il video che è davvero molto molto bello. E quindi socio unico Sentinelle Mobile, ma tu resta lì perché dopo il brano torniamo nella nostra chiacchierata, d'accordo?
0: Va bene.
1: Ok.

0: Meraviglioso, lo abbiamo riascoltato perché con lo Shadows Light ormai sono brani di casa, possiamo dirlo ancora con Luca al telefono, il frontman e il socio unico. Avevo una domanda.
1: Ciao,
0: di quel...
1: ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao. E avevo una domanda in serbo, attenzione, cioè non che parlo una lingua straniera. Quando è arrivata la notizia, perché poi ci sono quegli attimi, secondo me, che rimangono. Siete stati selezionati, siete stati scelti, il termine migliore, per l'apertura del concerto delle vibrazioni. La reazione

0: reazione corale o chi di voi per primo ha acquisito la notizia, ha divulgato il verbo?
1: Io ero a casa, ho aperto la mail e ho detto: aspetta, non è possibile. Ho chiamato Andrea, gli ho detto: sei a casa? Sì, siediti.
0: Siediti.
1: Apri la mail e mi fa: vuol dire questo? Cioè, sì, ci hanno scelto per aprire il loro concerto.
2: Bellissimo.
1: Tant'è che infatti subito ho chiamato il nostro manager e gli ho detto: ma insomma, hai parlato con qualcuno? Cioè, hai fatto qualcosa? Perché non lo so. Dico, mi fa: no, ma perché? Che stai dicendo? Fa, e dico: guarda, ci hanno scelto per aprire il concerto delle Vibrazioni. E fa: bravo.
2: Beh, ha preso atto praticamente.
1: Normale, cioè, bravo. Mi ha fatto molto simpatia il fatto che lui mi abbia detto: siate trasparenti, invisibili. Cercate, perché fai, io ti conosco, adesso tu arrivi là, comincerai a rompere le palle a tutti. No, no, tranquillo, mi faccio il mio, tranquillo, mi raccomando.
0: Non strafare.
2: vabbè.
1: Fai il tuo e scendi dal palco e batte.
2: Allora, tra l'altro, questa è una occasione non solo per voi come band, ma anche per chi vi segue, perché diciamo che molta gente manifestava la cosa di poter vedere il socio unico in live, in un concerto, no? Quindi questa è un'occasione buona anche per i vostri fan, perché finalmente...
1: Sì, questa hai fatto un'ottima osservazione, perché non abbiamo mai voluto fare live, proprio perché crediamo che la dimensione live ai giorni d'oggi sia un po' diciamo suonare nei locali non è più come una volta, 10, 15, 20 anni fa, quando suonavi in un locale magari c'era più attenzione da parte del
2: produttore.
1: Adesso invece suonare in un locale come potrebbe essere quello di Paese, che per carità è un'ottima piazza perché dovrebbe funzionare così, in realtà poi non trovi le persone che sono, diciamo, abituate, non hanno l'orecchio.
2: È vero, cioè, c'è un ascolto molto distratto.
1: Si rischia di perdersi un attimo anche delle emozioni che... E infatti noi abbiamo deciso di non fare nessun live fino a quando non sarebbe arrivata un'occasione, e sarà probabilmente sempre così, ragazzi, purtroppo ve lo devo dire.
2: Bene, allora ragazzi che amate il socio unico, ragazzi che amate il socio unico, mi raccomando, giorno 11 agosto a Via Grande, si trova in provincia di Catania, proprio vicinissimo, c'è il concerto delle Vibrazioni, ma prima c'è il concerto del socio unico, quindi andate per tempo, perché insomma merita.
0: Esatto.
1: Sicuramente sarete lì sotto il palco.
0: Esatto, a strapparci i capelli. Aspetta, no, questa
2: ovviamente
0: cosa non la posso.
2: Sì.
0: Va bene. Noi siamo quasi in chiusura, perché in radio sai che il tempo è tiranno. Mentre esatto.
1: È tirante,
2: il tempo ci tira via.
0: Va bene. E allora ascoltiamo noi un altro brano, e credo che oggi chiuderemo anche con un brano delle Vibrazioni, dopo aver ascoltato ovviamente un altro brano del socio unico. Questa volta lo decidiamo noi, però.
2: Ok, allora socio unico e Vibrazioni insieme, ok? Brani a sorpresa, così.
0: Va bene,
2: Luca, ti salutiamo, grazie per essere stato con noi.
1: Ragazzi,
2: rinnoviamo l'appuntamento per l'11 di agosto, Via Grande. Concerto delle Vibrazioni, ma apertura del socio unico.
0: Ciao grandi ragazzi.
2: Ciao.
1: Grazie mille, buona giornata.
2: Ciao.

0: quindi il socio unico è la cura. Questa è la loro prima cover, che poi in realtà sono riuscita a dargli un taglio assai speciale, come la cura assai speciale. Noi ci salutiamo, appuntamento la prossima settimana. Se loro, il socio unico, con Luca Collodoro al telefono poc'anzi, apriranno il concerto delle vibrazioni quell'11 agosto, noi chiudiamo la puntata e lanciamo un brano delle vibrazioni in una notte d'estate. E l'11 agosto sarà una notte d'estate. Ciao, alla prossima settimana con lo Shadows Light. Ciao!
1: Baciami.

queste qua erano senza radio, ma come fanno radio se non è una radio? Li ascolti in media su diverse radio, li ascolti ogni giorno.

0: Stai ascoltando Radio Antenna Web. Semplicemente la tua radio ogni giorno con voi.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di novità di libri, di prossimi festival del libro, di novità al cinema, i prossimi festival del cinema, di mostre di arte, parleremo di spettacoli musicali, concerti musicali, musica pop, rock e una divagazione sui social e sulla vacanza. Intanto ascoltiamoci Mario Biondi, Shine On.

e parliamo di novità in libreria. Sara Colombo è autrice di Lascia che la vita cada per Ponte alle Grazie. Cosa fare quando il peso della vita diventa insostenibile, tanto da spingere a pensare che sarebbe meglio porre fine alla propria esistenza piuttosto che continuare a soffocare il malessere e l'incertezza? Sara Colombo debutta per Ponte alle Grazie con il libro Lascia che la vita cada, in cui, con uno stile che ricorda il realismo isterico dei narratori postmoderni, mescola il proprio vissuto alla finzione letteraria, dando vita a una storia che esplora la sofferenza mentale. Di Flavio Lucitelli, Quando fuori è buio, per Fandango Libri. A Roma, primo ventennio del nuovo millennio, si intrecciano le vite di Filippo, Giulia, Michele e Chiara, che all'alba dei 30 anni si trovano tutti, ognuno a suo modo, intrappolati nella propria insoddisfazione. Di Fosca Navarra, per Minimum Fax, La notte fa ancora paura. Fosca Navarra debutta per Minimum Fax con questo romanzo La notte fa ancora paura, raccontando le vite intrecciate, seppure appartenenti a terre ed epoche diverse e distanti, di sette donne che si ritrovano parte di una stessa memoria individuale e collettiva, sperimentando il fardello di una condizione femminile che, da che mondo è mondo, si tenta con ogni mezzo di addomesticare proprio perché potenzialmente libera, dirompente e pericolosa. Un altro romanzo interessante è La mia personale idea di inferno, di Giulio Somazzi. Il protagonista, Damiano Rodetti, ha avuto una mattinata complessa. Avrebbe dovuto intervistare la star del cinema francese Isabelle Huppert in un ricco albergo nel centro di Roma, ma l'attrice era in ritardo e lui non riusciva a togliersi dalla testa Lidia, la ragazza che da sempre l'ossessiona e che proprio la notte precedente si era rifatta viva dopo anni. Damiano non può ancora saperlo, ma questo giorno segnerà una svolta nella sua vita. La morte improvvisa di un'amica, di famiglia, lo costringerà a fare i conti con la morbosa rete di rapporti su cui i suoi genitori hanno fondato la loro esistenza, con conseguenze nefaste per la sua infanzia e adolescenza. Petra Pellini è autrice di Quando scompare il cielo, per Corbaccio. Linda ha 15 anni, un'infanzia difficile alle spalle, un futuro incerto davanti a sé, e tutto quel che vorrebbe fare è fuggire lontano. Non lo fa solo perché ci sono due persone nella sua vita, cui tiene: Kevin, amico convinto che il mondo sia sull'orlo del baratro, e Hubert, un suo vicino di 86 anni, un bagnino in pensione, vedovo che ormai non esce quasi più di casa. Attraverso questo romanzo, Quando scompare il cielo, Petra Pellini narra con tenerezza e umorismo la difficoltà di diventare grandi e quella di invecchiare perdendo se stessi. E parliamo di novità di saggistica. Di Paolo Rumiz per Petrinelli, Bella e perduta, canto dell'Italia garibaldina. Cos'è rimasto di Garibaldi in questa Italia senza memoria e senza senso delle istituzioni, dove l'unità sognata non è mai stata realizzata? Se lo chiede il narratore e viaggiatore Paolo Rumiz, questo nuovo libro Bella e perduta, in cui, con cuore garibaldino, l'autore e viaggiatore si mette in cammino alla ricerca delle camicie rosse, quelle di ieri, ma anche e soprattutto quelle di oggi. E infine vi segnalo di Telmo Pievani e Bandosiris Allegro Bestiale per Abocca Edizioni. La biodiversità e la natura sono al centro di questo libro Allegro Bestiale, presentato come un bestiario surreale e divertente. Scritto da Telmo Pievani, noto docente di filosofia, e dalla Bandosiris, illustrato da Mauro Sacco e Elisa Vallarino, che proprio attraverso animali impossibili e immaginari spiega cos'è la biodiversità e perché è così importante. Un volume ironico ma capace di far riflettere sul comportamento umano nei confronti del pianeta e della natura. Nei prossimi festival del libro parleremo dopo Mango Oro.

e parliamo dei prossimi festival del libro. Dal 17 al 25 agosto torna Sentieri e Pensieri, il festival letterario diretto da Bruno Gambarotta. Anche quest'anno sono attesi in Val Vigezzo grandi protagonisti che affronteranno come sempre temi variegati. I protagonisti di questa 13ª edizione sono Raimondo Gagliari, Oreste Furno, Jacopo Veneziani, Serena Mazzini, Luigi De Magistris, Sveva Casati Modignani, Piero Dorfles, Mario Giordano, giusto per dire qualche nome importante. Gli appuntamenti di Sentieri e Pensieri, questa manifestazione dedicata al libro, si terranno nella cornice del parco di Villa Antonia. Ecco, Val Vigezzo si trova intorno alla Val d'Ossola, Alto Piemonte. E per maggiori informazioni su questo festival, che si tiene dal 18 al 25 agosto, potete consultare il sito santamariamaggiore.info. Dal 6 al 18 agosto torna la rassegna Pescasserro di Lecce, diretta da Dacia Marraini, che porta autori e autrici nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Come afferma la Marraini, questa nuova edizione terrà presente le grandi questioni che abitano le nostre menti in questi tempi. E per farlo, tra gli ospiti ci saranno Mario Tozzi, Nadia Terranova, Monica Maggioni, Giuseppe Antonelli. In Abruzzo a Torricella Peligna, vi segnalo poi dal 21 al 24 agosto il John Fante Festival, giunto alla 20ª edizione, dedicato al noto italo-americano, scrittore famoso John Fante. Le informazioni sono sul sito johnfante.org. A Serra Vezza, provincia di Lucca, dal 17 al 20 agosto avremo Trame d'Estate. Trame d'Estate è un festival letterario che si svolge a Serra Vezza, all'interno del Palazzo Medicio. L'evento, giunto alla sua 13ª edizione, prevede incontri con scrittori, giornalisti e personaggi del mondo della cultura. Il festival, ideato e promosso dal Centro Studi Sirio Giannini, quest'anno vedrà il Palazzo Medicio e Scuderie Granducali ospitare anche la mostra Ritorno ai 90, la prima mostra sul decennio che ha cambiato il mondo. A Sarzana, invece, dal 29 al 31 agosto, avremo il Festival della Mente. Appunto a Sarzana in Liguria. È un festival di approfondimento culturale dedicato alla creatività e ai processi creativi. Ha una cadenza annuale e si svolge appunto a Sarzana in Liguria. Tra gli ospiti annunciati Edoardo Abinati, Alessandro Barbero, Luantella di Pietrantonio, Lorenzo Giovanotti, Massimo Recalcati. Per maggiori informazioni consultare il sito festivaldellamente.it. Vi anticipo poi il più noto festival di fine estate, che è il Festival Letteratura, che si svolge a Mantova dal 3 al 7 settembre. Il Festival Letteratura o Festival della Letteratura di Mantova è una manifestazione culturale che si svolge appunto ogni anno dal 1997 a Mantova. Il festival dura 5 giorni. Durante la kermesse, che ormai ha reso famosa Mantova come la città del festival, è possibile assistere a numerosi eventi, incontri con autori, spettacoli, concerti, reading, nello scenario bellissimo e storico appunto di Mantova. E per finire vi segnalo un festival particolare, il Capodanno dei Sos Poetas, Settembre dei Poeti, dal 29 agosto al 7 settembre. Un festival internazionale di poesia, Settembre dei Poeti, che si tiene in provincia di Oristano, a Seneghe. Questo festival ospiterà più di 70 ospiti, proponendo letture, workshop, performance, incontri e celebrando la poesia in tutte le sue forme. Questo Capodanno dei Sos Poetas ha come tema quest'anno trasformazioni, per affrontare un presente in continuo divenire fatto di sfide e riscoperte. Per maggiori informazioni consultare il sito settembredeipoeti.it. Parleremo di novità al cinema, fin da poco usciti, dopo Elodie 2.

E parliamo di novità al cinema. Paradiso in vendita è un film diretto da Luca Barbareschi. Questo film si ispira vagamente alla realtà della grave crisi economica che la Grecia ha subito dagli inizi del 2009. A quanto pare il governo greco ha preso in considerazione l'idea di vendere alcune delle sue isole per far fronte alle enormi pressioni finanziarie che hanno gettato poi il paese nel caos. Nella commedia di Luca Barbareschi vediamo come l'Italia decide di vendere al governo francese l'isola immaginaria di Fenicusa, un'isoletta al largo della Sicilia. La Francia invia un suo uomo sul posto, François, per comprare tutte le proprietà degli isolani, in modo da poter prendere in mano la situazione e l'isola senza proteste. Ma ci saranno dei problemi. E passiamo a un film horror, Presence, diretto da Steven Soderbergh, con Lucy Liu e Chris Sullivan. Il thriller, dai toni soprannaturali, segue la famiglia Payne, che sta decidendo di traslocare in una casa lontano dal centro. Il cambiamento potrebbe portare giovamento anche a Chloe, che sta attraversando un periodo difficile dopo la morte della sua amica Nadia. Ma durante i lavori di ristrutturazione, alcuni degli operai avvertono una presenza che aleggia nella casa. Un film interessante è Unicorni, diretto da Michela Andreozzi con Edoardo Pesce e Valentina Lodovini. Questo film è una dramedy, a metà tra la commedia e la tragedia, su cosa significa essere genitori oggi, sul rapporto con i figli e sull'amore incondizionato di cui hanno bisogno per affrontare la vita, specie quando non sono conformi ai preconcetti in cui la società vuole incasellarli. La storia segue la famiglia di Lucio ed Elena. Lucio lavora come conduttore radiofonico ed è famoso. Elena soffre di insicurezze ed è molto dipendente dal suo marito dal punto di vista emotivo. E i due sono genitori di Blue, un bambino di 9 anni che ama avere i capelli lunghissimi e vestirsi con abiti femminili. Un film poliziesco è El Jockey, diretto da Luis Ortega con Ursula Corbero e Nahuel Perez Biscayart. Il protagonista è Remo, un fantino che ha attraversato un periodo difficile in passato in seguito a un incidente e a controversie legali. A peggiorare la situazione c'è anche una dipendenza da sostanze stupefacenti. Remo ha una storia d'amore con April, ma quando viene a sapere che lei aspetta un figlio, dovrà decidere che fare il suo futuro, se continuare a correre per Sirena o se dare finalmente una regolata alla sua vita per diventare padre. Infine vi segnalo Una sconosciuta a Tunisi, diretto da Mehdi Bersaoui con Fatma Sfar. Una sconosciuta a Tunisi riflette sull'odierna condizione delle persone nel paese nordafricano, investito anch'esso dalla cosiddetta primavera araba, ma che non è cambiato affatto alle proprie radici, anzi è poi diventato uno stato dove i diritti fondamentali vengono continuamente soppressi e l'emancipazione politica, sociale e economica è rimasto un sogno. Un desiderio soprattutto per le donne, anello debole di una catena che le relega sempre all'ultimo posto della scala sociale. Nei prossimi festival del cinema, dopo Mika, C'est la vie.

E adesso spazio ai prossimi festival del cinema. A Conversano, provincia di Bari, dal 17 al 24 agosto, Imaginaria, che è una kermesse che ha acquisito un respiro di livello internazionale. È a luogo nel centro storico di Conversano, e in particolare nel complesso medievale di San Benedetto. Imaginaria è il primo e unico festival internazionale di cinema di animazione nato in Puglia. È un festival che riesce a creare un'atmosfera familiare tra il pubblico e gli addetti ai lavori che giungono nelle sale cinematografiche a cielo aperto di Conversano e di altre città pugliesi. È un festival che si contraddistingue per l'importanza dei numeri e per l'ottima qualità delle opere di provenienza internazionale. Ha lo scopo di diffondere la fruizione e la conoscenza del cinema di animazione, non solo durante l'evento, ma anche in luoghi e periodi dell'anno in Puglia. Per maggiori informazioni consultare il sito imaginaria.eu. A Villamare, provincia di Salerno, dal 22 al 29 agosto, avremo Villamare Festival Film and Friends. Noto come festival tra cortometraggi, poi aggiunto anche i lungometraggi, diventando un appuntamento cinematografico di rilievo. Negli anni numerosi sono stati personaggi del mondo del cinema e della cultura che si sono alternati in questo festival Villamare, provincia di Salerno, che ha come scopo la divulgazione della cultura cinematografica, musicale, televisiva, editoriale e teatrale. Per maggiori informazioni consultare il sito villamarefilmfestival.it. Andiamo in Veneto, provincia di Verona. A Bosco, Chiesa Nuova, dal 22 al 31 agosto, ci sarà Film Festival della Lessinia. Nato nel 1995 come rassegna cinematografica dedicata alle montagne venete, alle lingue e alle culture delle Alpi, questo festival della Lessinia ha ampliato i suoi orizzonti alle montagne di tutto il mondo. Questo festival presenta ogni anno oltre 60 film, con mostre, esposizioni, laboratori didattici e via dicendo. Un festival insomma dedicato alla montagna e alle Alpi in particolare. Per maggiori informazioni consultare il sito ffdl.it. Dal 27 agosto al 6 settembre, all'interno della Mostra Internazionale Cinema di Venezia, Giornata degli Autori. Obiettivo di questa rassegna, all'interno del Festival del Cinema di Venezia, è creare attenzione per il cinema di qualità, puntando all'innovazione, alla ricerca, all'originalità espressiva. Eventi speciali vengono proiettati in anteprima nella Sala Perla del Palazzo del Casinò del Lido di Venezia. Per i premi ufficiali delle Giornate degli Autori, il GDA Directors Awards, il label Europa Cinemas, il premio del pubblico. Per maggiori informazioni consultare il sito giornatedegliautori.com. Sempre nel Veneto, ma in provincia di Padova e con le Euganei, dal 4 al 14 settembre avremo Euganea Film Festival, che è un evento unico nel suo genere, con location suggestive all'interno del parco regionale dei Colli Euganei. Questo Euganea Film Festival vuole promuovere il lavoro di autori italiani e stranieri e ridare vita a un territorio ancora poco conosciuto e valorizzato intorno a Padova. Il programma è arricchito da incontri con autori delle opere selezionate, laboratori per adulti, bambini, spettacoli, teatro e concerti. Per maggiori informazioni consultare il sito euganeafilmfestival.it. Di mostre di arte parleremo con Max Pezzali, l'universo tranne noi.

E parliamo di mostre di arte. A Monopoli in Puglia, invece, l'8 agosto al 16 novembre, avremo FEST, Festival Internazionale di Fotografia e Arte. Questo Festival Internazionale di Fotografia e Arte quest'anno è giunto alla 10ª edizione e trasforma la città di Monopoli in un laboratorio diffuso di arte e ispirazione. Tema dell'anno, This Is Us, A Capsule to Space, un viaggio visivo e concettuale lungo 10 anni di storia del festival, che interroga la nostra identità collettiva e il nostro lascito per l'universo. Un altro festival di fotografia lo abbiamo a San Lucido, in provincia di Cosenza, il Fotografia Calabria Festival 2025, dal 1 agosto al 12 ottobre, che è giunto alla 4ª edizione. L'edizione di quest'anno si sviluppa attorno a un tema profondo, aperto alla riflessione, radici comuni, luoghi, che invita a interrogarsi sul legame tra gli spazi che attraversiamo e le radici che ci legano ad essi. I luoghi non sono semplici scenari ma estensioni della nostra memoria collettiva, spazi in cui si intrecciano identità, appartenenze, desideri e contraddizioni. Questo a San Lucido, provincia di Cosenza. A Bergamo, fino al 27 settembre, continua la mostra dedicata a Maurizio Cattelan, alla scoperta di Bergamo attraverso l'arte di Maurizio Cattelan. Questa mostra si snoda attraverso quattro sedi del progetto, la GAMEC, Galleria di Arte Moderna e Contemporanea, poi il Palazzo della Ragione e la Rotonda dei Mille, fino ad altri quartieri noti della città alta e al centro storico della città bassa di Bergamo. A Genova, al Palazzo Ducale, fino al 14 settembre, Jacopo Benassi Libero. Una mostra che fa il punto sulla ricerca più recente dell'artista fotografo, condotta sulla decostruzione del corpo e della fotografia, in un percorso che è una grande installazione in cui la fotografia si ibrida, si mescola con la scultura, performance, musica e pittura. A Milano, al Massimo De Carlo Gallery, fino al 6 settembre, Rainbows in Shadows, Jenna Gribbon. Questa sua prima personale milanese, l'artista americana Jenna Gribbon intreccia vita privata e pratica pittorica, restituendo il senso profondo della famiglia attraverso gesti quotidiani, affetti condivisi e tenere imperfezioni. Le sue tele, vibranti di luce e di intimità, ritraggono la compagna Mackenzie, il figlio Silas, il cane Silvia all'interno di momenti domestici sospesi tra realismo e poesia. Questo è il Massimo De Carlo Gallery di Milano. Mentre a Torino, al Camera, fino al 21 settembre, una mostra dedicata al grande fotografo Alfred Eisenstadt, autore della famosa immagine Il bacio V-Day a Times Square. E Eisenstadt è stato uno dei principali fotografi della rivista Live, sulle cui pagine ha raccontato il mondo e la sua contemporaneità attraverso uno sguardo divertito e indagatore. Alla Galleria Borghese di Roma, fino al 14 settembre, Vangeci Mutu, Poemi della Terra Nera. All'interno del museo Mutu si riconsidera l'orientamento spaziale. In mostra presenze eteree che si librano in aria, volano leggere oppure poggiate su piani orizzontali. Opere che sfidano la logica gravitazionale, pendendo delicatamente dai soffitti e incorniciando nuove vedute. Questo alla Galleria Borghese. A Palazzo del Popolo di Todi, dal 31 agosto al 5 ottobre, una mostra dedicata a Ian Davenport, Holding Center. Davenport è uno degli importanti artisti britannici e presenterà alcune sue celebri bisturi installazioni, fra bidimensionalità e scultura, mentre una videoinstallazione animerà la città durante i giorni del Todi Festival dal 30 agosto al 7 settembre al Palazzo del Capitano in Piazza del Popolo, appunto a Todi, in Umbria. Adesso ascoltiamoci Adele, Rolled in the Deep, e poi parleremo di spettacoli musicali.

E parliamo dei concerti di musica e di noti cantanti e musicisti nelle prossime settimane. After Hours si esibiranno a Zafferana Etnea, anfiteatro comunale Falcone Borsellino, il 13 agosto. Alex Britti sarà ad Asiago il 12 agosto. Alfa invece lo troviamo a Diamante, Calabria, il 19 agosto, Teatro dei Ruderi, il 20 agosto a Rocella Ionica, Teatro al Castello, e il 30 agosto lo troveremo a Cattolica, in Romagna, Arena della Regina. Antonello Venditti invece sarà a Tindari, in Sicilia, Teatro Greco, il 22 agosto, e ad Agrigento, Live Arena, il 26 agosto. Ivo Stelle sarà a Palermo, Teatro di Verdura, il 16 agosto. Come cose li troviamo a Diamante, Teatro dei Ruderi di Cirella, il 22 agosto, e a Gubbio, in Umbria, il 30 agosto. Diodato sarà a Macerata, Arena Ferristerio, il 14 agosto, e a Mantova, Palazzo del Tè, il 30 agosto. Fabri Fibra. Lo troviamo a Termoli, Molise, il 16 agosto, Marina del Mare, in Puglia, a Barletta, il 18 agosto, Fossato di Castello, e in Sicilia, ad Agrigento, 20 agosto, Live Arena. Francesco Renga sarà a Castel di Sangro, Piazza degli Stinti, Stadio Comunale, il 17 agosto. Gianna Nannini la troviamo il 19 agosto, a Ostuni, Lucio di Brindisi, Frobuario, Rocella Ionica, Reggio Calabria, 21 agosto. 23 agosto Gianna Nannini sarà a Catania, Villa Bellini, 24 agosto a Palermo, Velodromo. Irama invece la sarà a Olbia, Olbia Arena, il 16 agosto. Irene Grandi la troviamo a Civitavecchia, Piazza della Vita, il 24 agosto. Lucio Corsi sarà a Follonica, Parco Centrale, il 18 agosto, e il 31 agosto a Mantova, Palazzo Te. Mamu Chao, il 20 agosto a Catania, Villa Bellini. Max Gazzè a Livorno, Terrazza Vascagni, 29 agosto. Neck invece lo troviamo a Zafferana Etnea, in Sicilia, Anfiteatro Comunale, 19 agosto, Villanova sull'Arta, 29 agosto, e a Vicenza, Piazza dei Signori, il 30 agosto, questo Neck. I Nomadi saranno ad Alassio, Parco San Rocco, 29 agosto, Riccardo Cocciante, 22 settembre, a Napoli, Piazza del Plebiscito, Roberto Vecchioni sarà invece a Cagliari, Arena Fiera, 29 agosto. Rocco Hunt a Palermo, Teatro di Verdura, 23 agosto. Serena Brancali, Castiglione del Lago, Rocca Medievale,

E adesso dicevo, faremo una chiacchierata così molta ruota libera sui cosiddetti social, che tutti conoscono perfettamente, direi, anzi forse più di me. Però i social, ecco, volevo un po' affrontarli come tematica dal punto di vista culturale. Ecco, non è facile parlare di social in 2 minuti e dire cose intelligenti, originali, visto che tutti ne parlano, tutti sono esperti. Però volevo soffermarvi su un punto e sulla necessità che sentono molti artisti, molti scrittori, molte persone di cultura che vogliono fare di cultura, di avvalersi di vari social, Facebook, Instagram, TikTok e via dicendo, per promuovere la propria attività. Quindi lo faccio anch'io, lo fanno tutti, quasi tutti. E devo dire che un po' rimpiango o penso con nostalgia ai tempi in cui, almeno io sono di una generazione dei cosiddetti baby boomer, in cui per molti anni, almeno per una quarantina d'anni, quando ancora non c'era internet, si viveva perfettamente, benissimo, senza appunto andare sul web per promuovere la propria attività. C'era il passaparola, c'era un'attività più di relazione, diciamo, artigianale, che però avevano un loro impatto non indifferente. Anche perché forse la schiera, le persone che vogliono fare cultura, che fanno cultura, parlo di artisti, scrittori, cantanti, un 50 anni fa era più ridotta e forse era più allargata la platea di quelli che erano interessati a vedere una mostra, ad ascoltare musica, che musica chiamiamola impegnata, tra virgolette, musica classica, a leggere libri. Adesso pare che la cultura sia un po', come dire, un territorio di caccia di pochi eletti, sia un territorio di nicchia, per cui è sempre più difficile attirare gente, fare qualcosa che abbia un impatto e insomma fare cultura, secondo me, rispetto a 50 anni, dico 100 anni fa, 50 anni fa, è più complicato, anche perché appunto ci sono più concorrenti, più competitor, più persone che vogliono promuovere la propria arte, giustamente farsi leggere se parliamo di scrittori, farsi ascoltare se parliamo di musicisti. Quindi i social sono uno strumento quasi inevitabile.

per promuovere la propria attività. E rispetto a un tempo, chiaramente internet ti permette di, in pochi secondi, di lanciarti nel globo, nell'universo. Però il problema è che, essendo un'enormità, quelli che appunto costituiscono questo universo degli attori culturali, parliamo di cantanti, musicisti, scrittori, pittori, è molto più difficile, chiaramente, il coacervo immane di questi messaggi farsi notare e quindi emergere. Il problema è, semmai, che si rischia un po' un cortocircuito, cioè, visto che Facebook ha i suoi paradigmi, ha i suoi protocolli, si rischia un po', quando si posta un messaggio, che è solo la cerchia dei propri amici veda questo messaggio e quindi ci sia un circolo vizioso di mi piace fra gli amici, amici degli amici, insomma non si vada molto lontano. Ci vuole anche uno sforzo anche finanziario, non da poco se vogliamo, per promuoversi attraverso questi social. E non sempre questo sforzo che viene fatto, secondo me, trova il dovuto impatto. Però, d'altra parte, siamo entrati in un ambito in cui fare a meno dei social è molto difficile. Io i video, quelli che riescono a evitarlo, magari sono già persone affermate, persone che hanno al loro staff dei promoter, per cui ci pensano loro a incanalare il giusto messaggio per farsi conoscere. Concludendo, se da un lato i social sono uno strumento utile, utilissimo per farsi conoscere, però dall'altro lato ci sono grossi limiti sul fatto che le persone che ti ascoltano non sono moltissime, le persone che vogliono farsi ascoltare sono un'infinità. C'è questo, diciamo, dislivello, questa discrepanza enorme fra domanda e offerta, questo un po' in tutti i campi, che rende veramente complicato la promozione della cultura, dell'arte, della musica e via dicendo.

Parleremo di vacanza. Vacanza ormai è un termine sulla bocca di tutti. Chi non desidera andare in vacanza? Molti sono in vacanza. Ma che significa vacanza? Vacanza ha origine dal termine latino vacans, vacante, che deriva a sua volta da vacus. Quindi vacanza letteralmente significa vuoto. Questo vuoto di per sé è un vuoto relativo, nel senso che ognuno di noi quando va in vacanza vuole occupare questo spazio, questo tempo che ci è dato in maniera anche divertente, in maniera rilassante, insomma, è giusto per prenderci una pausa che non è semplice passività, non è semplice vuoto, ma una pausa che potrebbe essere un modo per ritembrare lo spirito. E in effetti, diciamo, dal punto di vista culturale, essendo questa rubrica dedicata ad aspetti culturali, la vacanza dovrebbe essere, secondo me, un modo per riconquistare quegli spazi di creatività, di libertà dello spirito, che spesso noi abbiamo abbandonato, spesso noi tralasciamo o mettiamo in secondo piano, presi come siamo dalla frenesia delle nostre attività lavorative e anche pure familiari. Quindi la vacanza dovrebbe essere un modo per cercare di raggiungere nuovi orizzonti, per staccare in modo da ricominciare, almeno solo per 1 o 2 settimane, un qualcosa che ci piaccia, che ci soddisfi, che può essere un viaggio, per esempio, in una località di montagna, di mare, ma un viaggio anche e soprattutto spirituale, un viaggio dell'anima più che viaggio geografico. E l'invito che vorrei fare a tutti, ma soprattutto lo faccio a me stesso, è di considerare la vacanza come un territorio nuovo, come un modo per esplorare nuovi ambiti che spesso noi ci precludiamo, vittime come siamo della nostra routine, di una routine spesso frenetica, ossessiva o anche semplicemente di un'abitudine che ci fossilizza, che ci obbliga, che ci limita a fare un po' le solite cose. Quindi la vacanza può essere un modo per sfidare noi stessi, per rimetterci in pista, per tentare anche nuove avventure che magari non possono durare solo 1 o 2 settimane, ma che possono allargarsi, estendersi nei prossime settimane, nei prossimi mesi. Quindi staccare per, come dire, ricominciare una nuova attività, un po' come si fa quando il computer si inceppa, un dispositivo si blocca, si stacca e se la rimette. Quindi questo può essere un modo per ricalibrare le nostre energie, le nostre attività, per sentirci anche più vivi, più creativi. Quindi vedere la vacanza non solo come una meta così semplicemente turistica, geografica, ma anche come una meta dello spirito, una meta che noi ci poniamo, che dovrebbe durare tutto l'anno, secondo me. Quindi approfittiamo di questa settimana, di questo mese di sospensione di attività lavorativa per ritemprarci, anche per trovare nuovi stimoli, nuove creatività, magari cominciare, penso, un nuovo sport, una nuova lingua, anche andare in un paese straniero può essere un modo per staccare dalla routine, dalla normalità, tra virgolette, e incamminarsi verso un territorio nuovo che ci faccia così divertire, ma anche e soprattutto che ci faccia trovare gusto di nuove esperienze. Prendendo spunto da questo tema della vacanza, vi farò ascoltare una mia canzone, Senza l'ombrellone, che è una canzone scherzosa, divertente, umoristica, che fa parte del mio prossimo CD, un CD che ho intitolato Prove d'artista. Questa canzone, Senza l'ombrellone, così come altre canzoni, le troverete su Spotify. Sono canzoni ironiche, divertenti, drammatiche a volte, ma che hanno così uno spirito, chiamiamolo teatrale. Contengono una storia. E sono queste storie che ho cercato un po' di mettere in musica, ricollegandomi alla mia esperienza come scrittore e come attore. Quindi sentiamoci senza l'ombrellone. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro bellissime vacanze per chi andrà e per chi c'è già, chiaramente.

con sole in pancia, senza il ombrellone. Me ne sto beato sulla spiaggia di Riccione. È scalda, brucia, sono paonazzo, ballo e schiappazzo, rosso e tutto pazzo, sotto il soleone. Sole caldo, a 60 gradi, sto paparanzato, coi miei capelli radi. Ascolta, brucia, in fiamma, con la mia fiamma. Lei in protezione 100, e io meno uno. Lei tutta pallida, e io mezzo fuso.

sorpresa, a boina e ser rota, estare sempre sole. La luna è bianca, è sola, e il rosso è solo al sole di Rigione. Canto rovente, ho la faccia che un pallone. Amo il caldo, c'è poco da fare, mi squavo e rido,

con sol en pancia, senza l'ombrellone, me ne sto beato sulla spiaggia di Emicione. È scalda, brucia, sono paonazzo, ballo e schiappazzo, rosso e tutto pazzo, sotto il soleone. Sole caldo, a 60 gradi, sto paparanzato, coi miei capelli radi. Ascolta, brucia in fiamma, con la mia fiamma, lei in protezione 100 e io meno uno, lei tutta pallida e io mezzo fuso. Amo il caldo, c'è poco da fare, mi squavo e rido.

Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

Cari ascoltatori, ben ritrovati da queste parti, amici affezionati della nostra musica italiana. Come sempre, anche oggi, una scaletta musicale con tante amarcord. La regola è quella di ascoltarci piacevoli canzoni. Ricordo che siamo negli studi di Antenna Web ed è tutto pronto per iniziare. Vado subito a presentare i primi brani. Lucio Dalla insieme a Gianni Morandi, Vita, Mango, Amore che vieni, Amore che vai, Tiziano Ferro, Non me lo so spiegare, Renato Zero, Morire qui. Mettiamoci comodi che partiamo e buon ascolto!

Con la prossima canzone ci spostiamo nel 1970, New Trolls, Una miniera, Mia Martini, Amanti, Bungaro, Guardastelle, Zucchero, Come il sole all'improvviso.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone. Da qui ho conosciuto la costellazione, da qui

Il caro Fabio Concato forse l'abbiamo messo pure la volta precedente, ma questa è un'altra canzone. Fiore di maggio. Segue Annalisa, mi sei scoppiato dentro il cuore. Negramaro, un passo indietro.

0: Siamo arrivati alle ultime tre canzoni e ricordando il grande Herbert Pagani, ascoltiamoci Albergo a Ore, cantata da Marcella. Segue Angelo Branduardi, Jordi. Termina Francesco Guccini, Don Chisciotte.
1: Io lavoro al bar di un albergo a ore.

Raccontami tante storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie e i giusti sui prepotenti, per starmene ancora chiuso coi

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro perché il male del potere hanno un aspetto così tetro? Dovrei anche rinunciare ad un

Terminato è pure questo appuntamento, ma non strappatevi i capelli perché il prossimo programma è vicinissimo. Mi fanno notare che oggi in regia ad Antenna Web sono tutti pelati e non possono contribuire. Stavo scherzando, qui sono tutti giovani ai tanti, con folti capelli. Il mio grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

0: a moral fabric.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
2: Yes.

liberté tout au fil des années. Jamais je ne l'ai retrouvée.

Buona domenica 9 agosto 2026. La Chiesa ricorda Santa Teresa Benedetta della Croce. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi più ne ha più ne metta, invita a spendersi il più possibile, ma sempre entro le proprie capacità. E oggi si celebra la giornata internazionale dei popoli indigeni. Ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 48 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare sconfiggeva Pompeo Magno nella battaglia di Farsalo in Grecia. Nel 1173 a Pisa iniziava la costruzione della torre campanaria per la cattedrale di Santa Maria Assunta, sarebbe diventata la celebre Torre Pendente. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la squadra femminile italiana di ginnastica conquistava la medaglia d'argento. Nel 1945, a soli 3 giorni dalla tragedia di Hiroshima, gli Stati Uniti sganciavano una seconda bomba atomica sul Giappone, colpendo Nagasaki. Morivano 74.000 persone. E nel 1948, alle Olimpiadi di Londra, Mario Ghella conquistava la medaglia d'oro nella gara ciclistica di velocità. 40 anni fa, nel 1986, a Knebworth Park in Inghilterra si teneva quello che sarebbe stato l'ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury. Nel 2005, la campionessa italiana di salto in lungo Fiona May, mancata la qualificazione ai mondiali di atletica, si ritirava dall'attività agonistica come annunciato un mese prima. Nel 2007, guai fiscali per il campione di motociclismo Valentino Rossi, accusato di avere presentato dichiarazioni dei redditi irregolari. La vicenda si sarebbe chiusa un anno dopo, con un accordo stimato in 20 milioni di euro. E nel 2012, a Londra, Usain Bolt diventava il primo atleta ad avere vinto l'oro nei 100 e nei 200 metri piani in 2 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. Sono nati il 9 agosto. Nel 1776 il chimico Amedeo Avogadro. Nel 1939 il politico Romano Prodi. Nel 1950 l'alpinista e scrittore Mauro Corona. Nel 1951 il paroliere Oscar Avogadro e nel 1953 il giornalista Clemente Mimoun. Sono nati oggi anche l'attrice Barbara De Rossi nel 1960, lo stilista Michael Kors nel 1959, la cantante Whitney Houston nel 1963, il ciclista Davide Rebellin nel 1971, il calciatore e allenatore Filippo Inzaghi nel 1973, l'attrice Audrey Tautou nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e il pilota automobilistico Luca Filippi, nato in questo giorno nel 1985. Anche per il 9 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Il nastro. Cammino lungo una via della mia città. In una delle porte vedo appeso un nastro di color blu. Continuo il mio cammino e con grande meraviglia noto un nastro di color rosa. Due nastri, o meglio, due fiocchi di diversi colori, blu e rosa, evidenziano la presenza di due neonati. La gioia dei loro genitori viene trasmessa attraverso semplici gesti. I neonati hanno un nome, iniziano la loro vita, rendono la società migliore con la loro nascita. Il mio cuore si riempie di gioia. Vorrei vedere una via tutta piena di nastri colorati. I bambini sono il nostro futuro, il nostro bisogno di lasciare un segno concreto in questo mondo. Il nastro azzurro e rosa diventa il simbolo della creazione e l'uomo e la donna, amandosi, rendono possibile la continuità della vita.

Sette giorni sulle strade americane del dopoguerra. Sette parole per raccontare due amici, migliaia di chilometri e una generazione intera in cerca di qualcosa che non sapeva ancora nominare. Oggi svegliamo tutto, grazie a voi che ci avete seguito.

Il libro segreto di questa settimana è Sulla strada di Jack Kerouac, pubblicato negli Stati Uniti il 5 settembre 1957 da Viking Press dopo anni di rifiuti da parte degli editori. Kerouac, nato a Lowell nel Massachusetts nel 1922 da una famiglia franco-canadese, è stato l'autore che ha dato voce e nome alla Beat Generation, insieme ad amici come Allen Ginsberg e William Burroughs. Il romanzo nasce dai suoi viaggi reali attraverso gli Stati Uniti tra il 1947 e il 1950 e dell'amicizia con Neal Cassady, che nel libro diventa Dean Moriarty. Kerouac lo scrisse in circa 3 settimane febbrili, nell'aprile del 1951, battendolo a macchina su un unico rotolo di carta da lucido lungo quasi 37 metri, senza mai fermarsi, quasi come se lo stile dovesse imitare il ritmo incalzante del jazz bebop che tanto amava. Quando uscì, il New York Times gli dedicò una recensione leggendaria. Il critico Gilbert Milstein la definì un'occasione storica, paragonandola a quello che Il sole sorge ancora di Hemingway aveva rappresentato per la Lost Generation. Il libro divenne il manifesto di un modo nuovo di intendere la libertà, la scrittura e la vita, influenzando musicisti e intere generazioni, da Bob Dylan ai Beatles. Ma sotto la superficie dell'avventura racconta anche una malinconia profonda, quella di chi cerca continuamente qualcosa senza mai riuscire a fermarsi abbastanza a lungo per trovarlo. 7 sono state le parole di questa settimana: amicizia, fuga, movimento, incontro, delusione, nostalgia. E la parola che tiene insieme tutte, la parola arco di questa settimana, è sicuramente movimento, non solo quello delle auto lanciate sulle highway americane, ma quello più profondo, quello di chi non riesce a stare fermo dentro di sé, di chi crede che la prossima strada, la prossima città, la prossima notte porteranno finalmente quella risposta che tutte le altre non hanno dato. Da lunedì si ricomincia un libro nuovo, un'altra estate, un altro mondo. Tenetevi pronti, pagine d'estate, lo speciale di Piccole e Grandi Parole dell'estate 2026 è sempre in movimento. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani.

Buongiorno, brava gente, buonasera. Sant'Agostino ci invita a non lasciare andare in vacanza lo Spirito di Dio. Siamo figli di Dio e rientrando in noi stessi come il figlio prodigo, possiamo scoprire e sperimentare in noi stessi la verità. Tutti siamo affamati di verità. Ma che cos'è la verità? Gesù, davanti a Pilato, non ha risposto nulla, perché la verità non è un oggetto. La verità è Gesù Cristo. Lui stesso ha detto: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E facciamo esperienza con Sant'Agostino della verità che è stata inscritta nel nostro cuore. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Occorre dunque rientrare in se stessi per trovare la verità e poi trascindere se stessi. Da il maestro interiore di Sant'Agostino. Non uscir fuori, torna in te stesso. È nell'uomo interiore che abita la verità e se avrai trovato mutabile la tua natura, trascendi anche te stesso. Ma ricordati, quando ti trascendi, che trascendi un'anima che ragiona. Dirigi dunque laddove viene accesa la luce stessa della ragione. E dove proviene chi ragiona correttamente se non alla verità? Nutrendomi delle mie quotidiane lacrime di giorno e di notte, ho meditato, ho cercato il mio Dio, poiché come il cervo anelo alle fonti delle acque ed è presso di lui la fonte della vita. Gli attributi invisibili di Dio si intravedono con l'intelligenza attraverso le cose create. Questo ammiro, tutto questo lodo, ma ho sete di colui che ne è l'autore. Ritorno in me stesso e vado indagando chi sia io che tali cose osservo. Io cerco il mio Dio in ogni essere corporeo, terreno e celeste, e non lo trovo. Cerco la sua sostanza nella mia anima e non la trovo. Ho meditato tuttavia sulla ricerca di Dio con l'intelletto attraverso le cose create e fondo sopra di me l'anima mia. Cerco la sua sostanza in me stesso, quasi fosse simile a ciò che io sono, e neppure qui lo trovo. Mi accorgo quindi che il mio Dio è qualcosa di superiore all'anima. Ivi è la dimora del mio Dio, al di sopra dell'anima mia. Ivi, egli abita di lì, egli mi guarda, di lì mi ha creato, di lì mi governa, di lì mi consiglia, di lì mi sollecita, di lì mi chiama, di lì mi dirige, di lì mi spinge, di lì mi trascina. Nel ricercare la spiegazione dei giudizi che formulavo giudicando, scoprii al di sopra della mia mente mutabile l'eternità immutabile e vera della verità. E così salii per gradi dal corpo all'anima, dall'anima alla sua potenza interiore, da qui ulteriormente all'attività razionale, la quale, riconoscendo anche se stessa mutabile, si sollevò fino alla sua intelligenza, per scoprire quale lume la irradiasse, quando, senza esitazione alcuna, proclamava che è preferibile ciò che non muta a ciò che muta. È davvero cosa grande e molto rara sorpassare con lo sforzo della mente ogni creatura corporea e incorporea, considerata e riconosciuta come mutabile, e poter giungere alla sostanza immutabile di Dio. Esiliati dalla gioia immutabile, non ne siamo tuttavia separati e gettati lontano al punto di rinunciare alla ricerca dell'eternità, della verità e della beatitudine, anche in queste cose mutevoli ed effimere. Infatti, non desideriamo né morire né sbagliare né essere inquieti. Per questo Dio ci ha mandato delle apparizioni adatte alla nostra peregrinazione, per ricondurci che ciò che cerchiamo non è qui, ma che da qui si deve ritornare al principio dal quale veniamo. Cristo abita nell'uomo interiore. Torna, torna al cuore, distaccati dal corpo. Il tuo corpo è la tua abitazione. Il tuo cuore sente anche per mezzo del tuo corpo, ma il tuo corpo non ha gli stessi sentimenti del tuo cuore. Metti da parte anche il tuo corpo, rientra nel tuo cuore. Lì esamina quel che forse percepisci di Dio, perché lì si trova l'immagine di Dio. Nell'interiorità dell'uomo abita Cristo. Nella tua interiorità tu vieni rinnovato secondo l'immagine di Dio. Nella di lui immagine riconosci il tuo creatore. Vedi come tutti i sensi del corpo trasmettono dentro al cuore le sensazioni percepite di fuori. Vedi quanti servitori ha i suoi ordini.
questo unico comandante interiore e come può fare a meno di tutti operando da solo. Gli occhi trasmettono al cuore il bianco e il nero, le orecchie, i suoni e i rumori, le narici, i profumi e i cattivi odori, il gusto, l'amaro e il dolce, il tatto, il morbido e il ruvido. Ma il cuore prende coscienza da sé di ciò che è giusto o ingiusto. Il tuo cuore vede e ode e giudica tutti gli oggetti sensibili. Anzi, giudica e discerne ciò di cui non si rendono conto i sensi del corpo, il giusto e l'ingiusto, il bene e il male. Ebbene, mostrami gli occhi, le orecchie, le narici del tuo cuore. Diverse sono le impressioni che si raccolgono nel tuo cuore, ma in esso non ci sono organi distinti. Nel tuo corpo, in un posto, vedi e in un altro odi. Nel tuo cuore, dove vedi, odi. Se questa è l'immagine, quanto più potente sarà colui di cui il cuore è l'immagine? Dunque, il figlio ode e il figlio vede, e il figlio è questo vedere e questo udire. Il suo vedere si identifica con il suo essere, come si identifica col suo essere il suo udire. In te non esiste questa identificazione fra il tuo vedere e il tuo essere. Infatti, se perdi la vista, puoi continuare a vivere, così come puoi continuare a vivere se perdi l'udito.

dato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Ora con Fra Fernando Conti entriamo nel contesto di questa 19ª domenica del tempo ordinario. Aprite bene le orecchie, perché Fra Fernando dal cielo illuminerà il nostro cammino interiore. Insieme con Sant'Agostino ricerchiamo noi stessi. E a tutti voi che siete in ascolto auguro un buon cammino interiore. Sono rimasto solo come profeta del Signore. E questa spesso la sorte dei profeti, la solitudine. La fede nel Dio dell'Alleanza sembra essere scomparsa. Così Elia affronta i numerosi falsi profeti di Baal e li distrugge nel nome del Dio di Israele, unico e vero Dio. Spaventato davanti alla reazione del potere di Jezabele, che cerca di ucciderlo, l'uomo di Dio fugge, scoraggiato e timoroso per la persecuzione e l'insuccesso, si mette in cammino e giunge all'Horeb, il monte dell'alleanza. È il pellegrino che torna alle sorgenti della prima fede e si trova solo davanti al Signore. Entra in una caverna per passarvi la notte e nel suo cuore, stanco e deluso, porta la necessità di un incontro profondo con Dio. Mostrami la tua gloria. Si ripete l'esperienza di Mosè. Ecco un luogo vicino a me. Quando passerà la mia gloria, dice il Signore, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mia gloria. Il Signore passò davanti al suo servo, proclamando: il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco d'amore e di fedeltà, che conserva il suo amore e perdona le colpe e il peccato. Questo stesso incontro è indispensabile anche per Elia, per continuare la missione. Esci, dice il Signore, e fermati sul monte alla presenza di Dio. Tutti noi abbiamo bisogno dell'esperienza dell'incontro con Dio, che ci rassicuri e infonda nuovo vigore nel tempo della sconfitta e della solitudine. Quando tutto sembra contraddire la sua presenza, abbiamo necessità di questa parola. Esci e fermati sul monte. Abbiamo bisogno di sentire la sua voce, come i discepoli sulla barca in mezzo al mare in tempesta. Tuttavia è indispensabile uscire dalle proprie certezze e sedersi per poter percepire la voce di colui che parla. Essa non è nel vento impetuoso e gagliardo che spezza i monti e le rocce, non è cioè nel rumore di miracoli, prodigi e segni che si impongono per la loro evidenza e spettacolarità. Non è celata nel terremoto che scuote e fa tremare la terra, negli avvenimenti sconvolgenti e potenti. Non è nel fuoco che subito purifica e tutto distrugge, o quando ogni cosa appare nell'ordine della logica umana. Dio appare nel sussurro di una brezza leggera, nell'intimità nuziale, familiare, nel rapporto amichevole. Il sussurro e la brezza rimandano alla carezza della mano trafitta di Gesù e ricordano la sua voce dimorente, appena percepibile. Oggi sarai con me in paradiso. Padre, perdona loro. Solo chi riconosce il proprio peccato può accogliere la parola del perdono, come la donna sorpresa in adulterio. Su, dice il Signore al profeta Elia, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Lì ungerai Eliseo che raccoglierà la tua missione. Nel racconto della tempesta sedata dalla presenza del Maestro si rinnova l'esperienza del profeta. Subito dopo aver saziato la fame della folla, Gesù costringe i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. L'insegnamento intende indicare come la sua via appaia spesso incomprensibile e oscura. Gesù desidera educare la folla e i discepoli alla fede. La vera sequela passa per situazioni difficili ed imprevisti. Con questa pedagogia il Maestro ha fortificato la sua comunità. Gesù sta solo sul monte a pregare per il suo piccolo gruppo sulla povera barca, in balia della tempesta, sbattuta dal vento contrario. Solo sul finire della notte, popolata di paure e di ombre, egli va verso di loro camminando sul mare. Si rinnova la notte dell'Esodo e Gesù prepara per la sua comunità l'esperienza pasquale. I discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma ecco subito la voce del Maestro che li rassicura: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Il Signore si ricorda di noi e del nostro cammino incerto in mezzo ai pericoli e alle insidie della vita. Egli sa che abbiamo bisogno, oggi come allora, dell'incontro con la presenza di Dio. La sua gloria consolò e sostenne il profeta Elia a non aver paura e a riprendere la missione.
Il Signore si ricorda sempre della Chiesa in mezzo alle onde, scende dal monte della preghiera e la raggiunge per sostenerla con la sua presenza. Quante volte anche noi abbiamo paura nei momenti difficili e di impotenza? Quante volte dubitiamo del suo aiuto e come il profeta Elia nella persecuzione e come i dodici dopo lo scandalo della croce? Spesso concludiamo, è un fantasma. Ma ecco, subito la voce che dà forza, sono con voi e l'invito pressante a camminare sulle acque insieme. Tuttavia spesso la paura e il dubbio ancora persistono e la fede vacilla e si ha bisogno del segno della sua presenza. Gesù stese la mano verso Pietro, lo afferrò e disse «Perché hai dubitato?». Tutti noi nel tempo della paura e della prova siamo chiamati a tendere il cuore per ascoltare la sua voce. Nel momento della solitudine siamo sollecitati a credere alla presenza nascosta del Maestro che ci ha preceduti alla riva dell'eternità. Nel mare in tempesta è possibile l'incontro se rimarremo afferrati alla sua mano.

Ed ora si apre per voi, carissimi amici e amiche di Antenna Web, la rubrica L'angolo del poeta. Abbiamo terminato con le poesie di Davide Maria Turoldo, un sacerdote profeta del Novecento. Ora vi porto all'attenzione di un piccolo libricino dal titolo Biddi Timpi in siciliano, che tradotto in italiano si capisce già e vuol dire Bei Tempi, di Vincenzo Giordano, Giovanni La Rosa, Edizioni del Roveto. Un breve accenno sui due autori. Vincenzo Giordano è originario di San Cataldo, Caltanissetta. Coltiva la passione per il cinema. Ha partecipato con piccoli ruoli, figurazioni speciali e comparse in alcuni film, fiction, documentari, cortometraggi e serie televisive, tra cui Come il vento, Squadra antimafia, La Narcotici, Furore 2, Non è stato mio figlio, L'onore e il rispetto, Zero miracoli, Doc, Don Matteo, Blanca, Lupo bianco, Il sole nell'abisso, Nostro Novecento, M, il figlio del secolo, Leucos, lettore di brani ed autore di poesie, ha ricevuto numerose attestazioni di merito in occasione di premi letterari internazionali di poesia e narrativa. Giovanni La Rosa è originario di Messina, studioso saggista, ricercatore di linguaggi visivi e performativi, curatore e organizzatore culturale. Esprime nel cinema, specie nel docufilm letterario, la sua sperimentazione poetica. Autore di numerosi saggi sul Novecento letterario, trasforma la parola critica in racconto per immagini, costruendo una filmografia che percorre memoria, letteratura e storia con lo sguardo di un narratore contemporaneo. La sua opera è un continuo attraversamento dei confini fra parola e immagine, tra passato e futuro. Una ricerca viva che fa del cinema un luogo di poesia, di ricordi e di pensiero. Biddi Timpi, appunto, è un racconto poemetto che intraccia diario, memoria e poesia. Un viaggio tra sogno e realtà che rievoca la Sicilia popolare dei bei tempi, dando vita ai ricordi dei carusi nelle miniere, al profumo del pane cunzato, ai riti della Settimana Santa, alle passeggiate nei vicoli assolati, ai giochi di strada e ai volti semplici della comunità. Le poesie in dialetto siciliano diventano la porta d'accesso a un mondo perduto, dove la figura materna è custode di fiabe e di gesti antichi. Il racconto si legge in avanti e all'indietro, come un cerchio che ritorna sempre all'infanzia e alla casa. Un canto d'amore alla Sicilia e un invito a non dimenticare la memoria che ci ha cresciuti. Sono impietrito di fronte a quelle parole che provengono da un tempo lontano, quasi sbalordito. Come detto, mi sembra di aver sentito una voce nel silenzio. Supero l'apatia e reagisco. Chi parla? Chi sei? Eri solo. Adesso ci sono io, la voce della poesia. Non ho capito. Chi sei? Te l'ho detto. Sono qui per farti sentire meno solo. Mi sembra di aver capito che ti senti solo e che soffri la noia, giusto? Quindi sono venuta a farti compagnia. A farmi compagnia? Io non ho bisogno di nessuno, ma com'è possibile sentire questa voce? Dove sei? Sono con te, qui nel presente. Io sono nella tua testa. Non ho nome, non ho passato né futuro. Sono il presente. Ti seguirò se vuoi. Così ti sentirai meno solo. Ma dici davvero? Ah, non hai un nome? Ti chiamerò. Ma sei sicura di quello che vuoi? Sei sicura che vuoi stare qui con me? Sì, sono sicura. Dove sono? Lo scoprirò. Se vuoi, starò sempre con te. Siamo d'accordo. Sorrido però. Che sorpresa. Ma come mai tu parli? Non si è mai vista la voce della poesia che parla. Te l'ho già detto. Comunque, non ha importanza, purché attesti a bene che ogni tanto io parli e ti dica quello che penso. Per me va bene. Adoro le persone che dicono ciò che pensano. Sicuro che non ti dà fastidio? Nessun fastidio. Anzi, ehi, è tardi, è ora di cena, ti saluto, ho da fare. Sai, non sono uno che si accontenta e adesso ho fame. Alla prossima. Finito di cenare, mi addormento e inizio a sognare un mondo immaginario, pieno di colori e antiche rimembranze che mi conducono su un sentiero antico. È terra mia. Terra mia.
La voce mi accompagna, guidandomi lungo il cammino. Mi trovo nell'ombelico della mia terra, la Sicilia. Vedo davanti a me tanta gente che conoscevo e che lavorava nelle miniere per portare a casa il pane. Molti sono emigrati a cercare fortuna, ma un pezzo di cuore è rimasto nella terra natia. Vedo una strada che attraversa il mio paese e abbraccia le case, le strade e la chiesa del Santissimo Rosario. A fianco un campanile che suona puntualmente a mezzogiorno con la storica musica «Va cabonno, va a travaglia», mentre il sole la avvolge. In alto la chiesa madre, piena di stucchi, un organo con le canne, tre navate decorate e le pareti luccicanti. In cima al paese l'orologio, con quattro occhi grandi che osservano tutto, l'Etna e le chiese. Attorno alla torre tante casette e tutta la gente che vi abitava. Sospiro, bella terra mia, anche se sono lontano, sei sempre la mia casa. La voce sembra rispondermi accarezzandomi. Non ci dobbiamo mai vergognare da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo. Con queste parole mi sveglio di soprassalto. Sono ancora inebriato dal sogno, combatto la forza di gravità. Mi alzo di scatto, faccio tre passi e ascolto la voce che mi parla, ancora dettandomi le parole. Inizio quindi a scrivere, accompagnato dal suono soave della voce della poesia. Terra mia. Non vedeco da Sicilia se trova terra mia. E ho paese da Perrera. Tanta gente ci travagliava e per guadagnare una lira. Poveriddi travagliavano fino alla sera. Qualcuno si ne è lontano per cercare fortuna. Ma un pezzuddo di cuore resta da sutta, mezzo lagnuna. Quanto si bedda terra mia. Do corso lungo lungo attraverso paese. Avrazza vanedde, case e chiese. C'è una chiesa. Nello corso, a chiesa d'Orosà, vedo campanele, c'è orologio. Suona ogni giorno e puntualmente a mezzogiorno, con lo sole che la baglia. Suona, va cabonno, va travaglia. Più avanti c'è un commento e da sutta un monumento. Per chi cara matrice c'è una chianata, che prima era una scalinata. Ave tre navate ranne, un organo con le canne. Le pareti colorate e le tette tutte decorate. Ammontata c'è orologio, onde si vede o paese, l'Etna e le chiese. Si fa tagliare da tutte l'agnuna e pacchianare da un capo. Sanno fare tante scaluna. Sutta da torre c'è sue casozze e tanta gente ora diventarono rannozze. Tante zete posteava, ma da un capo noddo te tagliava. Quando chiove, nevica o tira vinto, idda non si fa pigliare dello spavinto. Gli è bella dritta già torre, assettata in capo o monte taborre, bella Sicilia mia, anche se sogno lontano, sei sempre a casa mia.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 14, versetti 22-33. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca, intanto, distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse, «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù, ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare. Gridò, «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse, «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo «Davvero, tu sei figlio di Dio». Don Fabio Rosini ci fa riflettere su questo Vangelo appena proclamato. Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. Può sfuggire una cosa, l'uso del verbo «costringere». Il termine greco vuol dire indurre ad agire in un modo particolare, costringere, forzare, imporre. Perché mai Gesù deve imporre questa attraversata? Il racconto segue la moltiplicazione dei pani e dei pesci e sappiamo che è sera. I discepoli, infatti, proprio per questo avevano chiesto di congedare la folla. Gesù deve forzare la mano dei suoi discepoli per farli salire in barca. Si può giustamente pensare che non vogliono andare senza di lui, ma il racconto che segue indica anche altro. Dobbiamo ricordare che il ceppo fondamentale dei suoi discepoli è costituito da pescatori. I primi quattro lo sono di professione, mentre gli altri sono di quelle parti. Tutti conoscono bene quello specchio d'acqua, che loro chiamano addirittura mare, e non vogliono partire di sera, perché sanno una cosa, le tempeste serali e notturne sul lago di Tiberiade sono frequenti. Questo accade anche oggi, per tre fattori. Una corrente d'aria proveniente dal nord scende dall'Ermon, e incanalandosi nella valle del Giordano fa pressione sul lago, combinandosi spesso con il vento che dal Mediterraneo trova valico nella pianura di Esdraelon, per riversarsi sul lago, il quale dal canto suo di notte restituisce molto calore e con la rarefazione dell'aria crea le condizioni per una perturbazione locale, sita proprio nel mezzo del bacino d'acqua. Il rischio minimo è la presenza di un forte vento, e questo può degenerare in una vera e propria tempesta, come altri testi evangelici raccontano. Se in un viaggio in Terra Santa si prova a chiedere come mai sul lago non si fanno traversate per turisti dopo una certa ora del pomeriggio, i barcaroli sanno spiegare tutto ciò. Troppo rischioso partire di sera. E perché Gesù li costringe a correre questo rischio? Sono pescatori e vanno incontro alla loro paura professionale: morire in mare, o perlomeno fallire la traversata. Il Signore li spinge dentro le loro paure di Galilei pescatori, in un mare che nella scrittura rappresenta l'ostacolo storico, quello della Pasqua, che evoca tutte le paure umane, e la notte pare non finire mai. Ma nel mezzo della loro paura, Gesù torna e appare come uno che su quel mare ci passeggia, un fantasma. Proprio nel cuore del loro terrore devono fare questa esperienza, conoscere il Figlio di Dio. Perché fino al giorno in cui Dio non illumina con la sua signoria le nostre paure più profonde, non siamo veramente liberi. Addirittura, come Pietro, siamo chiamati anche noi a camminare su quel mare. Il Signore non solo manifesta chi è Lui, e non è poco, ma rivela chi siamo noi, persone chiamate alla libertà. Se la vita talvolta ci costringe a entrare nella tempesta, è per conoscere il Dio di Gesù Cristo, cosa che non implica l'essere dal riparo da ciò che temiamo, ma il divenire liberi da ciò che temiamo, standoci dentro. Il nostro problema non è la tempesta, ma la fede, sempre troppo poca.

proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione e neanche un gioco di parole.

Una stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Non ti puoi

In tempo di vacanze si apre per voi una rubrica sulla Costituzione della Repubblica Italiana e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. A tutti i giovani e a tutti gli insegnanti in ascolto di Antenna Web, fate tesoro di questi due caposaldi della vita di ogni essere umano. Da moltissime scuole sono pervenute richieste di pubblicazioni contenenti i testi della Costituzione della Repubblica. Tali richieste trovano la loro motivazione nella grandissima importanza di far conoscere agli studenti, che sono cittadini italiani, le carte fondamentali che regolano la vita della nazione e che costituiscono la base dell'educazione civica e sociale. Mi auguro che i documenti qui citati siano oggetto di studio e di approfondimento, sia per i valori, ideali, di cui sono carichi e che devono essere fatti propri e vissuti da tutti i cittadini, sia per le indicazioni operative che da essi scaturiscono e che pure riguardano la vita di ciascuno di noi, anche nelle sue manifestazioni più minute. Sono certo che gli insegnanti avranno cura di illustrare come ogni parola di questi altissimi testi abbia dietro di sé una lunga e durissima storia di lotte condotte dai popoli per la conquista delle libertà civili e politiche, dell'indipendenza nazionale e dell'autogoverno, della democrazia come forma di reggimento e di convivenza, per il rispetto della persona umana e dei più deboli, in particolare per la giustizia sociale e l'elevazione della classe operaia, e come pertanto essi vadano letti con rispetto e insieme con passione. Dobbiamo riflettere infatti sulle sofferenze dei pionieri, dei patrioti e dei partigiani di ogni tempo, che hanno donato anche la vita per permettere a noi oggi di vivere secondo questi principi e con queste regole, e insieme dobbiamo impegnarci per raggiungere ulteriori traguardi di giustizia, di uguaglianza tra gli uomini, di dignità e di pieno rispetto per tutti, essendo ancora numerose e spesso drammatiche le situazioni di contrasto con i principali enunciati in cui ancora oggi si trovano molti cittadini. Filippo Azon, assessore regionale all'istruzione della Regione Lombardia. Parte prima. Diritti e doveri dei cittadini. Titolo primo. Rapporti civili. Della Costituzione della Repubblica Italiana. Articolo 13. La libertà personale è inviolabile.

immobile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione e perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida, nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Articolo 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi, a modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Articolo 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. Articolo 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Articolo 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Articolo 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Articolo 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Articolo 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione o di istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente e non mai oltre 24 ore fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida, nelle 24 ore successive il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Articolo 22. Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Articolo 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Articolo 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Articolo 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Articolo 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. L'ultimo comma non si applica ai delitti di genocidio, giusto l'articolo unico della legge costituzionale 21/6/1967, numero 1. Articolo 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Articolo 28. I funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

e dalle stupende e meravigliose parole della nostra Costituzione italiana passiamo alla parola delle parole, Gesù Cristo, la parola del Padre. In Lui tutte le profezie antiche trovano compimento. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio, sempre in compagnia di Enrico. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite, è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo vostro padre esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetti 49-56.

Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Continuiamo ad omaggiare San Francesco d'Assisi a 800 anni dal suo transito e vogliamo ringraziare anche Papa Leone XIV che il 6 di agosto è venuto a far visita nella città del Poverello, un incontro speciale con tutti i giovani d'Europa. Possa da questo incontro scaturire una nuova Pentecoste. E anche per intercessione di Francesco e di Chiara vengano illuminati tutti i giovani della terra perché si ponga fine a queste assurde guerre. Omaggiamo appunto la città di Assisi parlando di cerimonie religiose e folklore. Iniziamo con il giorno dell'Ascensione. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Alla vigilia della festività dell'Ascensione si usa salire sul Monte Subasio per trascorrervi la notte. Nel giorno dell'Ascensione, agli stazzi, viene celebrata la messa. Poi vengono organizzati giochi popolari come il palo della cuccagna o la corsa dei sacchi. In passato venivano ornati mazze e bastoni con i fiori del Subasio per perpetuare un'antica usanza dei pastori che celebravano così l'avvento della buona stagione e il ritorno ai pascoli di montagna. Oggi le leggi preposte alla salvaguardia dell'ambiente impediscono giustamente il proseguire di questa tradizione per la conservazione delle specie floreali del Monte Subasio. Lunedì di Pentecoste. Dalla loggia della Basilica Superiore il popolo viene benedetto con il sacro velo della Madonna riportato dall'Oriente da Tommaso Orsini e da lui donato alla città. Per l'occasione ha luogo una suggestiva processione che dalla Basilica Inferiore sale sul prato davanti alla Basilica Superiore. Corpus Domini, come dovunque si svolgono processioni. Interessante è quella che si svolge il giovedì successivo alla solennità, detta processione delle pianete belle, perché i chierici vi partecipano vestiti dei paramenti più preziosi e belli, conservati nelle chiese di Assisi. Particolare però è quella dell'ottava del Corpus Domini, detta processione delle pulci, che attraversa la parte alta della città, percorrendone alcuni dei vicoli più antichi e caratteristici in cui vengono allestiti i tradizionali tappeti di fiori. Festa del voto. Il 22 giugno si celebra il ricordo della liberazione di Assisi dai saraceni avvenuta per intercessione di Santa Chiara. Alla sera della vigilia la città viene illuminata con fiaccole per rievocare la veglia di preghiera che Santa Chiara e le consorelle dedicarono a questa intenzione. La mattina del 22 giugno una processione parte dalla cattedrale e si ricongiunge in piazza del comune con il corteo del sindaco, con i valletti e i trombetti comunali. La processione prosegue poi alla volta di San Damiano, dove nel corso di una cerimonia religiosa avviene l'offerta dei ceri votivi. Il perdono di Assisi, concessa da Onorio III direttamente a San Francesco, l'indulgenza plenaria è ancora elargita a chi confessato e comunicato sosti in preghiera presso la Porziuncola durante la festa che viene celebrata dal 31 luglio al 2 agosto. Numerosi pellegrini, soprattutto da Abruzzo, Lazio e Campania, accorrono come di tradizione per partecipare alle solenni cerimonie religiose che in quei giorni si celebrano nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. L'indulgenza della Porziuncola è tra le più importanti della cristianità per il particolarissimo privilegio della remissione totale dei peccati ai fedeli che vi partecipano. Festa di Sarufino e Santa Chiara. Come già si rileva dagli statuti del comune e delle confraternite della città risalenti ai secoli XIV e XV, le autorità comunali dovevano recarsi per la festa del santo patrono, Sarufino, e degli altri santi protettori, Santa Chiara e San Francesco, presso le chiese dedicate dove doveva avvenire l'offerta della cera. Ciò avviene ancora nel corso di solenni riti religiosi in occasione di queste due importanti festività, che si celebrano rispettivamente il 10 e l'11 agosto. Nei due giorni di festa vengono realizzate anche manifestazioni culturali come concerti e rappresentazioni teatrali. Cavalcata di Satriano.
la prima domenica di settembre, per rievocare l'ultimo ritorno di San Francesco ad Assisi, episodio narrato nella Vita Seconda di Tommaso da Celano, al luogo la cavalcata di Satriano, in ricordo di quella che i cavalieri del comune fecero andando incontro al loro santo, per riceverlo, ma soprattutto per tutelarne l'incolumità. Una sorta di processione a cavallo che si svolge da Assisi a Nocera e viceversa, percorrere le vie della città fino alla piazza del comune, preceduta dal carroccio con una reliquia di San Francesco. Festa di San Francesco. Il 3 e 4 ottobre viene celebrata la festa di San Francesco. Le cerimonie sono presiedute da autorità religiose, civili e militari. E da quando il santo è stato proclamato protettore d'Italia, una regione ogni anno offre l'olio perché arda nella lampada votiva posta davanti alla sua tomba. Il 3 sera si rievoca il transito presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, mentre il 4 avviene la solenne offerta dell'olio presso la Basilica di Assisi. Manifestazioni folcloristiche della regione invitata ad offrire l'olio al lieto nei due giorni di festa. Festività natalizie. Per rievocare l'episodio francescano del presepio di Greccio vengono realizzati presepi per le vie e le piazze della città, oltre che nelle chiese. Alcuni di essi sono di grande valore artistico. Nei dintorni della città vengono messe in scena drammatizzazioni popolari della Natività.

Come eri piccolo quando eri piccolo, con quel tuo buffo naso a patata, con quella testa di capelli spaghetti e la tua piccola vita disordinata. E sopra al capo un pezzetto di cielo e due scarpette impolverate al suolo. Come eri piccolo quando eri piccolo, come eri solo. Come ero giovane quando eri giovane, quando crescevi che io non c'ero, troppo impegnato a inseguirmi, a cercarmi e a capire il posto dove ero. Così occupato a disegnarmi il cielo, da scordarmi di imparare il volo. Come ero giovane quando eri giovane, come ero inutile e solo. Ma vedi come si va increspando il mare,

Com'era facile sentirsi libero, com'è difficile sentirsi ancora. Se colorandomi di rosso al tramonto, non sono certo del giorno e dell'ora. E se sul capo ho un pezzetto di cielo e poso scarpe impolverate al suolo, non è difficile trovarmi seduto mentre parlo da solo. Ma vedi come si va increspando il mare,

0: Prima di lasciarci e di ricevere la mia benedizione diaconale, da Assisi faccio giungere a voi due bei pensieri. Uno, scritto da Guido De Paulis, una poesia per Francesco. La seconda, la preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco per chiedere il dono della pace. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada, su fiori ormai appassiti. A te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia, a forma di tugurio, è uscito ricco l'umile e il potente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis, di San Vito Romano. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte, come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu, nel crocifisso di San Damiano, hai riconosciuto la pace, insegnaci a cercare in lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. Ed ora, su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie, sugli amici e sull'umanità intera, scenda questa benedizione. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungo akubariki. El Señor te dé la paz. Que el Señor te don la paix. O Señor, vos dé a paz. Pocoi dobro. Mir in dobro, mege de Herr euch Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre in mia compagnia, con Insieme Festeggiando Dio.
1: Se non riesci a capire qual è la strada giusta da prendere, non pensarci, danza. Salta tutte le scale di Do, alza la musica. Alzati con il canto, riempiti i polmoni di ritornelli e prova ad indicare una costellazione che conosci con la punta del piede. Se non sai ancora che scelta prendere, che cosa fare, allora dipingi una parte del muro interiore che hai da sempre lasciata bianca. Scendi a patti con i tuoi primari, solo se son colori. Dipingi con il rosso se vuoi battere la rabbia, vai di giallo se punti al sole, facci caso, facci sempre caso a dove ti porta il blu. Se non sai ancora cosa vuoi essere, cosa vuoi diventare, riempiti la sala di libri, sicuramente c'è Rumi che deve dirti qualcosa, c'è Pasolini che ha un bel punto di vista, c'è Kerouac che può stimolarti un viaggio, c'è un Vangelo che ti insegna a condividere il pane, ricorda, i libri sono la prova che si può restare amici anche quando si è costretti ad un'eterna lontananza. Se impari a leggere, allora non vivrai mai una brutta solitudine. E se non sai ancora cosa vuoi, chi sei, dove vuoi andare, lascia da parte la paura e fidati della vita. Ti assicuro che stai andando benissimo.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter, Musical Chatter, Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti.

Ma partiamo con ordine. La prima, Sally, è di Vasco Rossi ed è una delle sue pagine più intime. Non è una ballata consolatoria, è un viaggio dentro una donna che ha vissuto, che ha un vissuto importante, ha sbagliato, ha sofferto e continua comunque a camminare a testa alta. Vasco la guarda senza giudicarla, quasi con pudore. Il brano funziona perché non spiega tutto, lascia spazio alle cicatrici, ai sensi di colpa, alla possibilità, alle interpretazioni e alla fine, forse, può anche essere stato giusto così, poteva anche essere il destino, ecco, quindi resta tutto molto aperto, c'è la possibilità, come nelle nostre vite. E come sempre a Musical Chatter, c'è la possibilità che noi si vada a trovare qualche curiosità particolare. Intanto, va bene, Sally è contenuta nell'album Nessun pericolo, puntini puntini, per te, pubblicato nel 1996 ed è stata scritta da Vasco Rossi, l'arrangiamento di Celso Valli. Vasco ha raccontato di averla composta di getto durante una vacanza a Saint-Tropez, dopo una serata in un locale e un ritorno in barca. Beh, comunque già un'ambientazione molto potenzialmente ispiratrice, ecco, per una canzone. All'inizio aveva pensato a una figura femminile, ma col tempo poi ha riconosciuto che in Sally era anche finita moltissima parte di lui, di se stesso. Il fascino del pezzo sta proprio in questa ambiguità. Sally è un personaggio, ma anche uno specchio. Non è la donna da salvare, ma è qualcuno che lentamente trova da sé un modo per reggere il peso della propria storia. La canzone diventerà ancora più popolare anche grazie alla versione di Fiorella Mannoia, che ne metterà in luce la dimensione più femminile e teatrale, ma senza tradirne la fragilità originaria. Vocalmente Vasco non cerca il bel canto, lavora invece sulle incrinature, sulle pause, su quel modo quasi parlato di avvicinarsi alle parole prima di lasciarle aprire. Il pianoforte e l'arrangiamento danno respiro, ma è la voce roca a tenere tutto insieme, tutto vicino. Allora basta con le chiacchiere, ascoltiamoci questa confessione senza trucco. Vasco Rossi, Sally.

0: Senti che bel rumore.
1: Rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Era Vasco Rossi con una canzone che non consola subito, ma accompagna lentamente verso una possibile liberazione, un po' come quando si cresce. Ora però cambiamo energia. Da una donna che cerca di far pace con se stessa, passiamo a un'altra figura femminile, Elisa, che nel brano di Alice diventa una presenza ingombrante, quasi ipnotica. Per Elisa è una canzone nervosa, scura, molto più moderna della classica ballata sanremese. Il titolo richiama Beethoven, ma l'atmosfera è tutt'altro che dolce. Qui c'è gelosia, dipendenza, manipolazione, rabbia. Alice la canta con freddezza controllata, come se ogni frase fosse una lama tenuta ferma. Il brano vinse il Festival di Sanremo 1981. È firmato da Franco Battiato, Giusto Pio e Alice. La musica fu composta da Franco Battiato e Giusto Pio, mentre il testo nacque da Franco Battiato insieme ad Alice. Il 45 giri, perché all'epoca c'erano ancora, arrivò al primo posto in classifica e aprì alla cantante una stagione di grande successo anche a livello europeo. Per Elisa era stata inizialmente pensata però per un'altra cantante, per Giuni Russo, ma finì poi ad Alice, che la rese perfetta per il proprio timbro e la propria immagine, soprattutto quella di allora. Negli anni si è diffusa anche una lettura simbolica del testo, con Elisa interpretata come metafora della dipendenza da sostanze. Alice ha però chiarito che la canzone nacque pensando davvero a una donna e pur dicendosi contenta che potesse essere stata utile anche come riflessione su altri temi, sempre comunque molto importanti. Il richiamo a Beethoven, per Elisa, nell'incipit, è un gioco intelligente. Prende una melodia associata alla delicatezza e la sposta in un territorio tagliente, pop, rock, quasi new wave. Non c'è un ritornello tradizionale, eppure il brano resta memorabile proprio grazie all'attenzione continua e alla voce profonda di Alice. Dal punto di vista vocale, Alice usa quel registro grave come una forza narrativa. Non seduce, non addolcisce affatto e non dà conforto, anzi tiene la tensione, ma la tiene a un livello accettabile, ferma, come un'acqua che ribolle ma non troppo, ecco. E questo rende per Elisa una piccola scena, una piccola vicenda drammatica. Dopo la pietà ruvida di Vasco, arriva la lucidità più fredda e più tagliente. Si è fatto il momento che dobbiamo chiudere la puntata, a dire stop alle chiacchiere. Silvia Dini vi saluta e rinnova l'appuntamento, sempre con Musical Chatter, chiacchiere e musica. E ci ascoltiamo il secondo pezzo di questa puntata dedicata a due figure femminili ormai entrate stabilmente nell'immaginario della musica italiana. Dopo Sally, fragile e resistente, adesso è la volta di Elisa, enigmatica e pericolosa.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

0: cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi un bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air.
2: Un programma ideato e condotto da Renato Marengo.
0: Con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati tutti da Renato Marengo.
3: E da Marco Testoni, ciao a tutti.
0: E allora andiamo subito a guardare, noi guardiamo, ma voi la potete trovare in edicola, la copertina del Classic Rock, che è appunto il nuovo Classic Rock, dove svetta una bellissima foto dei Deep Purple, una bellissima, modernissima, non è una di quelle foto tradizionali, no? Anche se loro sono uno dei gruppi storici più importanti, una gran bella foto che annuncia un loro ultimo disco. A quanto siamo, Marco, come dischi dei Deep Purple?
3: Questo è il 24esimo.
0: E là. Beh, comunque, oltre a vedere delle immagini molto moderne, c'è anche un'altra novità. A detta di tutti, all'interno dell'articolo di questo si parla, questo è nuovamente un disco di hard rock per gli amanti del vecchio suonaccio dei Deep Purple, no? Negli anni hanno modificato, evoluto, involuto, comunque cambiato spesso il loro stile e anche personaggi. Ahimè, il tastierista, perché non c'è più.
3: Il famosissimo John Lord, che insomma è da tempo che è scomparso ed è stato già sostituito da molto tempo da Don Airey, che è il nuovo tastierista, sì, a tutti gli effetti, sì, dei Deep Purple.
0: Sì, e poi ci sono stati altri cambiamenti, è andato via il chitarrista, insomma la formazione attuale ci riporta a quei suoni, perché ama i Deep Purple, ecco, rieccoli.
3: Dunque, Ian Gillan, che ha rilasciato un'intervista proprio a Classic Rock, che potete leggere nel nuovo magazine, considera questo album il più hard rock dei Deep Purple da molti anni a questa parte. Addirittura lui dice che assomiglia molto nello spirito, nel divertimento, nelle dinamiche all'era d'oro tra il 1969 e il 73, quella per intenderci con dentro Highway Star, Smoke on the Water, eccetera eccetera. Quindi sono ritornati un po' a quel sound. Il disco dal titolo Splat, perché Ian Gillan è stato ispirato proprio da un insetto che si spiaccicava sul suo parabrezza e appunto fa questo suono splat, e da lì è partita una sorta di come posso dire, riflessione sulla fine dell'umanità, pensa te, dall'insetto.
0: Beh, a cominciare dall'insetto, che riflessioni oggi ce ne sono da fare con tutte le guerre in corso, gli inquinamenti eccetera, che Dio ce la mandi buona, si diceva, no? Una volta, ecco, continuiamo a dirlo. Senti, allora io direi di sentire un brano da questo nuovo disco, no? Ci viene la curiosità, e poi quello appena uscito proprio in questi giorni. Allora io direi di annunciare il brano che abbiamo scelto, quindi Deep Purple,
3: Arrogant Boy.

0: Infatti, ancora una volta, dal MEI e soprattutto dal suo patrono, da Giordano San Giorgi, ci arriva un qualcosa che ha a che fare con questo rinnovo, questo rilancio del Liscio. Caro Nando, tu che il MEI lo rappresenti anche nel sud, sì. A proposito, non ti ho ancora salutato, ciao Nando Bisraga.
1: Ciao Renato.
0: Che con me si divide questo spazio, diciamo, spazio dedicato soprattutto alla musica emergente e con l'augurio che emerga. Qualche volta si tratta di professionisti che già da anni si esibiscono ma non sono notati o non hanno la fortuna di stare nel giro delle major e non sono quindi nei grandi media trasmessi. Noi diamo questo spazio in collaborazione col MEI, appunto, qualche volta con l'altoparlante che ci distribuisce anche. Allora, dunque, no, una cosa volevo dire su Giordano, che sta facendo un'operazione tra l'altro che a me piace molto, perché è molto simile a quello che ho fatto io con Naples Power e che continuiamo a fare noi con la musica di provenienza campano meridionale, quindi tarantelle, villanelle e tamburiate. Lui lo fa con Liscio, che è stato reso famoso dai Casadei anche in chiave ovviamente commerciale, molto molto trasmessi, molto diventato musica da ballo eccetera. Ha recuperato lo spirito proprio popolaresco della Romagna, insomma ci sono formazioni nelle campagne che dai matrimoni ai funerali si fanno sentire come i gruppi di jazz diciamo dell'America nera, e praticamente recuperando fra i giovani questa voglia di continuare a portare avanti la musica della propria tradizione, condendola con quello che sono gli strumenti attuali, ma anche il modo di cantare, di esibire. Questa volta la motivazione per gli Emisurela, con questo brano che si chiama proprio Festa Figarola, dove però c'è una particolarità: interviene a un certo punto, sia negli arrangiamenti sia poi di voce, una nostra vecchia conoscenza, Lorenzo Kruger, grandissimo frontman dei No Braino. Caro Nando, i No Braino sono stati scoperti qualche anno fa dal programma Demo, da me e Pergolani su Radio 1 Rai, ma li aveva scoperti sul palco già il nostro Giordano San Giorgi, quindi abbiamo sempre fatto cose in grande collaborazione assieme. E Lorenzo Kruger è una specie di Tom Waits, no? del nostro rock, del nostro jazz rock, e il fatto che lui abbia partecipato a questa operazione è molto importante, perché è una contaminazione molto ben riuscita. Vuoi dire qualche altra cosa su questo gruppo?
1: Sì, è una commistione molto particolare tra Lorenzo Kruger e le Emisurela, che sono straordinari interpreti della musica tradizionale e del folk romagnolo, ma soprattutto questo brano è la canzone simbolo della Festa Figarola, che è un evento nato nel 2025 e che sta praticamente ridisegnando il concetto di festa cesenate. Per cui è una canzone che è praticamente un vero e proprio inno popolare, scritta in maniera molto attinente alla tradizione del Liscio, ma come dicevi con un arrangiamento moderno.
0: Allora, annunciamolo. Lorenzo Kruger e Emisurela,
1: Festa Figarola.
2: C'era un odore di piada su tutta la strada.

0: a Classic Rock On Air è anche tempo di immagini, cioè di suoni legati alle immagini, quindi è il momento della tua rubrica, Marco, Soundtrack City, che curi da diversi anni con Massimo Privitera, e che per gli appassionati del settore, chi volesse sentire interviste a grandi compositori, registi, insomma sentir parlare di colonne sonore, va sul web e pesca tra le puntate di Soundtrack City. Noi, come al solito, ne diamo un pezzetto doveroso e ci dedichiamo alle parole. Ecco, tu hai intervistato di recente uno dei nostri più grandi musicisti, Stefano Bollani, non solo grande pianista, jazzista, compositore, ma anche personalità del mondo della musica. E talmente, personalità talmente grossa che finalmente, proprio dal resto del mondo, dalla critica internazionale, viene premiato col Globo d'Oro. Allora, diciamo adesso questo meritatissimo premio di Bollani, diciamo qualcosa in più sull'intervista che gli hai fatto.
1: Il Globo d'Oro, come hai detto te, è un riconoscimento che ogni anno viene dato dalla stampa estera al cinema italiano, e appunto ha vinto Stefano Bollani con la miglior colonna sonora, che ha scritto per Il Dio dell'Amore, un film di Francesco Laggi. Voglio ricordare che sempre in questa medesima occasione sono stati premiati anche altre categorie. Ha vinto, ormai ha vinto tutto quest'anno, La Grazia di Paolo Sorrentino, e il miglior film e il miglior attore invece Tony Servillo.
0: Bene, mi fa piacere che hai ricordato, appunto i Nastri d'Argento sono stati appena consegnati e ne ha fatto incetta il film di Sorrentino. E quindi al termine dell'intervista ascolterete il brano che Bollani ha scelto, brano di un altro grande come lui, che è Burt Bacharach.
1: Beh, un classicone, Raindrops Keep Falling on My Head, quindi assolutamente una grandissima scelta.
0: E allora Soundtrack City.
2: Say what?
1: Allora, molto bene, l'abbiamo introdotto come da prassi, e a questo punto facciamo entrare Stefano Bollani.
3: Buongiorno, ciao Marco.
1: Buongiorno, ciao. Buongiorno, da sempre l'avremmo voluto per tanti motivi. Però uno di questi motivi, ed è quello scatenante, è quello riferito alla colonna sonora del bellissimo film di animazione Marcel et Monsieur Pagnol, anno 2025, regia di Sylvain Chomet. Un film biografico dedicato alla figura di Marcel Pagnol, che era un personaggio incredibile, non era solo un drammaturgo, uno scrittore, un regista, era anche un inventore. Però a Stefano chiedo subito una prima domanda: da dove nasce questa collaborazione con il regista e con questa produzione francese molto bella, che speriamo di vedere anche in Italia presto?
3: È facile, nasce da una lettera d'amore. Io ho scritto una letterina a Sylvain Chomet perché sono riuscito a avere il suo indirizzo, presentandomi e spiegando che ero innamorato dei suoi film, tutti, compresi quelli non di animazione come Attila Marcel, che per me è meraviglioso, un capolavoro, e in tutti i suoi film, devo dire, la musica mi è sempre piaciuta molto. Per cui mi sono proposto con molta umiltà, perché in realtà i compositori con cui lavora a me vanno benissimo, non ho niente da dire. Ci siamo conosciuti perché lui proprio in questo periodo stava cercando appunto il compositore, e l'unica cosa che sapeva è che avrebbe voluto il flauto dolce, perché l'infanzia di Pagnol si svolge a Marsiglia, e quello che lui ha sentito di me è la musica che ho scritto per un film che si chiama Il Patafio di Francesco Laggi, in cui il protagonista è il flauto dolce. Lui ha trovato che questa fosse non una coincidenza ma una sincronicità, e allora ci siamo incontrati e abbiamo deciso di lavorare insieme. Interessante all'inizio perché lui è anche musicista, Chomet, suona il banjo e la chitarra, e aveva appoggiato della musica sua sull'animazione, che è una cosa, come potete immaginare, pericolosissima per un compositore.
1: Pericolosissima.
3: C'era un flauto dolce finto e altri strumenti vari. E per fortuna l'ha dimenticata immediatamente, è stato veramente molto bravo in questo, non si è affezionato per niente, perché poi la musica è andata in tutt'altra direzione.
1: Ti faccio i complimenti, ma per tanti motivi. Il primo motivo perché questa colonna sonora, pur essendo stata composta da un italiano, non suona italiano ma suona francese. Questa è una cosa molto bella, non so quanto desiderata, quanto voluta o quanto fa parte del tuo DNA, cioè nel senso, quando quando abbiamo parlato tempo fa con Franco Piersanti, lui ci disse che gli autori francesi facevano parte proprio del suo background. E un'altra cosa molto bella è che le musiche di Stefano creano una sorta di bolla, cioè evocativa, tu entri dentro quella bolla che è proprio il mondo di Pagnol, con la musica di Marsiglia, anche con la musica anni 20, 30, 40, insomma è tutto molto, è un lavoro che dal punto di vista proprio concettuale ha una sua organicità che, viva Dio, meno male.
3: Guarda, io ho avuto una fortuna notevole, ma un po' potevo immaginarmelo essendo fan di Chomet. La fortuna è questa: il gusto musicale mio e suo è molto vicino. Quindi non c'è bisogno di dare reference. Poi quando io sono andato a cena da lui la prima volta, ho osservato tutti i dischi, come puoi immaginare, e ho visto che c'erano Poulenc e Ravel, che sono esattamente i miei punti di riferimento in generale, aggiungo. Però poi durante la cena lui ascoltava Chet Baker e dopo, quando si giocava a biliardo, ascoltava il funk anni 70. Io mi sono detto: benissimo, qua è tutto questo, è tutto nel cuore.
1: Senti, noi Stefano chiudiamo sempre il nostro, la nostra puntata, dal momento che siamo collegati anche a un programma radiofonico, noi chiediamo: qual è una canzone originale però di un film che per qualche motivo ti è rimasta particolarmente nel cuore?
3: Allora, se dovessi dare la risposta della vita, ci dovrei pensare molto a lungo naturalmente, quindi do la risposta che mi viene in questo momento, ma viene da Butch Cassidy ed è Raindrops Keep Falling on My Head di Burt Bacharach e Al David. Poi direte: vabbè, infatti dalle sopracciglia ho visto il commento, grazie a cavolo. Però mi è rimasta impressa quella scena perché non piove, molto semplicemente. La canzone dice: Raindrops keep falling on my head, le gocce di pioggia continuano a cadere sulla mia testa, ma no, io in realtà questo blues me lo toglierò, perché in realtà so che di là, dietro le nuvole, c'è il sole. E in tutta la scena, mentre lui va a cavallo, non piove. Questo l'ho trovato sempre molto bello.
1: E poi l'ha fatta Bacharach, che quella che diceva lui era legge, credo.
3: Ma ha scritto delle canzoni meravigliose, sì. Questa in particolare, ma ce ne sarebbero tante altre.
1: Certo. Grazie.
3: Grazie. Ciao.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo Slot 4 vi propone un brano. Oggi vi porto Albi, che a 24 anni debutta con un progetto che unisce scrittura personale e una forte sensibilità artistica. Parassiti è il suo singolo d'esordio ed è pubblicato da Suono Libero Music. Il brano racconta le tracce emotive che alcune relazioni lasciano anche dopo la loro fine, e i parassiti sono una metafora dei ricordi, delle paure e delle ferite che continuano a riaffiorare. Musicalmente si muove tra sonorità pop alternativo, dalle atmosfere scure e sospese, con una produzione che bilancia l'intensità emotiva e la melodia. Ve la faccio ascoltare, Parassiti di Albi.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso, vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato le Pulse Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showmen facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione di vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, Nils Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta in napoletano e sembra Polanca, e sembra Nils Sedaka, e sembra Elton John. Cioè, Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più oleografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato, compagnia di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papì, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora, quando io cantavo, la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante, insomma, sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente, nelle prime feste dove io andavo a ballare, conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa con cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessolago, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino Di Capri.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Sim suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri?
0: Non è peccato.

cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente.

0: ovviamente già in onda. Vi diamo anche noi una bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati tutti da Renato Marengo
3: e da Marco Testoni. Ciao a tutti.
0: E allora andiamo subito a guardare, noi guardiamo, ma voi la potete trovare in edicola, la copertina del Classic Rock, che è appunto il nuovo Classic Rock, dove svetta una bellissima foto dei Deep Purple, una bellissima, modernissima, non è una di quelle foto tradizionali, no? Anche se loro sono uno dei gruppi storici più importanti, una gran bella foto che annuncia un loro ultimo disco. A quanto siamo, Marco, come dischi dei Deep Purple?
3: Questo è il 24esimo.
0: E là. Beh, comunque, oltre a vedere delle immagini molto moderne, c'è anche un'altra novità. A detta di tutti, all'interno dell'articolo di questo si parla, questo è nuovamente un disco di hard rock per gli amanti del vecchio suonaccio dei Deep Purple, no? Negli anni hanno modificato, evoluto, involuto, comunque cambiato spesso il loro stile e anche personaggi, ahimè, il tastierista, perché non c'è più.
3: Il famosissimo John Lord, che insomma è da tempo che è scomparso ed è stato già sostituito da molto tempo da Don Airey, che è il nuovo tastierista, sì, a tutti gli effetti, sì, del Deep Purple.
0: Sì, e poi ci sono stati altri cambiamenti, è andato via il chitarrista, insomma la formazione attuale ci riporta a quei suoni, perché ama i Deep Purple, ecco, rieccoli.
3: Dunque, Ian Gillan, che ha rilasciato un'intervista proprio al Classic Rock, che potete leggere nel nuovo magazine, considera questo album il più hard rock dei Deep Purple da molti anni a questa parte. Addirittura lui dice che assomiglia molto nello spirito, nel divertimento, nelle dinamiche all'era d'oro tra il 1969 e il 73, quella per intenderci con dentro I White Star, Smoke on the Water, eccetera eccetera. Quindi sono ritornati un po' a quel sound. Il disco dal titolo Splat, perché Ian Gillan è stato ispirato proprio da un insetto che si spiaccicava sul suo parabrezza e appunto fa questo suono splat, e da lì è partita una sorta di come posso dire, riflessione sulla fine dell'umanità, pensa te,
0: a cominciare dall'insetto, che riflessioni oggi ce ne sono da fare con tutte le guerre in corso, gli inquinamenti eccetera, che Dio ce la mandi buona, si diceva, no? Una volta, continuiamo a dirlo. Senti, allora io direi di sentire un brano da questo nuovo disco, no? Ci viene la curiosità, e poi quello appena uscito proprio in questi giorni. Allora io direi di annunciare il brano che abbiamo scelto, quindi Deep Purple,
3: Arrogant Boy.

0: volta dal MEI e soprattutto dal suo patrono, da Giordano San Giorgi, ci arriva un qualcosa che ha a che fare con questo rinnovo, questo rilancio del liscio. Caro Nando, tu che il MEI lo rappresenti anche nel sud, sì. A proposito, non ti ho ancora salutato, ciao Nando Bisraga.
1: Ciao Renato.
0: Che con me si divide questo spazio, diciamo, spazio dedicato soprattutto alla musica emergente e con l'augurio che emerga. Qualche volta si tratta di professionisti che già da anni si esibiscono ma non sono notati o non hanno la fortuna di stare nel giro delle major e non sono quindi nei grandi media trasmessi. Noi diamo questo spazio in collaborazione col MEI, appunto, qualche volta con l'altoparlante che ci distribuisce anche. Allora, dunque, no, una cosa volevo dire su Giordano, che sta facendo un'operazione tra l'altro che a me piace molto, perché è molto simile a quello che ho fatto io con Naples Power e che continuiamo a fare noi con la musica di provenienza campano meridionale, quindi tarantelle, villanelle e tamburiate. Lui lo fa con liscio che è stato reso famoso dai Casadei anche in chiave ovviamente commerciale, molto molto trasmessi, molto diventato musica da ballo eccetera. Ha recuperato lo spirito proprio popolaresco della Romagna, insomma ci sono formazioni nelle campagne che dai matrimoni ai funerali si fanno sentire come i gruppi di jazz diciamo dell'America nera, e praticamente recuperando fra i giovani questa voglia di continuare a portare avanti la musica della propria tradizione, condendola con quello che sono gli strumenti attuali, ma anche il modo di cantare, di esibire. Questa volta la motivazione per gli Emisurela con questo brano che si chiama proprio Festa Figarola, dove però c'è una particolarità: interviene a un certo punto sia negli arrangiamenti sia poi di voce una nostra vecchia conoscenza, Lorenzo Kruger, grandissimo frontman dei No Braino. Caro Nando, i No Braino sono stati scoperti qualche anno fa dal programma Demo, da me e Pergolani su Radio 1 Rai, ma li aveva scoperti sul palco già il nostro Giordano San Giorgi, quindi abbiamo sempre fatto cose in grande collaborazione assieme. E Lorenzo Kruger è una specie di Tom Waits, no? del nostro rock, del nostro jazz rock, e il fatto che lui abbia partecipato a questa operazione è molto importante, perché è una contaminazione molto ben riuscita. Vuoi dire qualche altra cosa su questo gruppo?
1: Sì, è una commistione molto particolare tra Lorenzo Kruger e le Emisurela, che sono straordinari interpreti della musica tradizionale e del folk romagnolo, ma soprattutto questo brano è la canzone simbolo della Festa Figarola, che è un evento nato nel 2025 e che sta praticamente ridisegnando il concetto di festa cesenate. Per cui è una canzone che è praticamente un vero e proprio inno popolare, scritta in maniera molto attinente alla tradizione del liscio, ma come dicevi con un arrangiamento moderno.
0: Allora, annunciamolo. Lorenzo Kruger e Emisurela,
1: Festa Figarola.
2: C'era un odore di piada su tutta la

0: a Classic Rock On Air è anche tempo di immagini, cioè di suoni legati alle immagini, quindi è il momento della tua rubrica, Marco, Soundtrack City, che curi da diversi anni con Massimo Privitella e che per gli appassionati del settore, chi volesse sentire interviste a grandi compositori, registi, insomma sentir parlare di colonne sonore, va sul web e pesca tra le puntate di Soundtrack City. Noi come al solito ne diamo un pezzetto doveroso e ci dedichiamo alle parole. Ecco, tu hai intervistato di recente uno dei nostri più grandi musicisti, Stefano Bollani, non solo grande pianista, jazzista, compositore, ma anche personalità del mondo della musica. E talmente, personalità talmente grossa che finalmente proprio dal resto del mondo, dalla critica internazionale, viene premiato col Globo d'Oro. Allora, diciamo adesso questo meritatissimo premio di Bollani, diciamo qualcosa in più sull'intervista che gli hai fatto.
1: Il Globo d'Oro, come hai detto te, è un riconoscimento che ogni anno viene dato dalla stampa estera al cinema italiano e appunto ha vinto Stefano Bollani con la miglior colonna sonora che ha scritto per Il Dio dell'Amore, un film di Francesco Laggi. Voglio ricordare che sempre in questa medesima occasione sono stati premiati anche altre categorie. Ha vinto, ormai ha vinto tutto quest'anno, La Grazia di Paolo Sorrentino, sì, certo. E il miglior film e il miglior attore invece Tony Servillo.
0: Bene, mi fa piacere che hai ricordato, appunto i nastri d'argento sono stati appena consegnati e ne ha fatto incetta il film di Sorrentino. E quindi al termine dell'intervista ascolterete il brano che Bollani ha scelto, brano di un altro grande come lui, che è Burt Bacharach.
1: Beh, un classicone, Raindrops Keep Falling on My Head, quindi assolutamente una grandissima scelta.
0: E allora Soundtrack City.
1: Allora, molto bene, l'abbiamo introdotto come da prassi e a questo punto facciamo entrare Stefano Bollani.
2: Buongiorno, ciao Marco.
1: Buongiorno, ciao. Buongiorno, da sempre l'avremmo voluto per tanti motivi. Però uno di questi motivi, ed è quello scatenante, è quello riferito alla colonna sonora del bellissimo film di animazione Marcel et Monsieur Pagnol, anno 2025, regia di Sylvain Chomet, un film biografico dedicato alla figura di Marcel Pagnol, che era un personaggio incredibile, non era solo un drammaturgo, uno scrittore, un regista, era anche un inventore. Però a Stefano chiedo subito una prima domanda: da dove nasce questa collaborazione con il regista e con questa produzione francese molto bella che speriamo di vedere anche in Italia presto?
2: È facile, nasce da una lettera d'amore. Io ho scritto una letterina a Sylvain Chomet perché sono riuscito a avere il suo indirizzo, presentandomi e spiegando che ero innamorato dei suoi film, tutti, compresi quelli non di animazione come Attila Marcel, che per me è meraviglioso, un capolavoro, e in tutti i suoi film, devo dire, la musica mi è sempre piaciuta molto, per cui mi sono proposto con molta umiltà, perché in realtà i compositori con cui lavora a me vanno benissimo, non ho niente da dire. Ci siamo conosciuti perché lui proprio in questo periodo stava cercando appunto il compositore e l'unica cosa che sapeva è che avrebbe voluto il flauto dolce, perché l'infanzia di Pagnol si svolge a Marsiglia, e quello che lui ha sentito di me è la musica che ho scritto per un film che si chiama Il Patafio di Francesco Laggi, in cui il protagonista è il flauto dolce. Lui ha trovato che questa fosse una, non una coincidenza ma una sincronicità, e allora ci siamo incontrati e abbiamo deciso di lavorare insieme. Interessante all'inizio perché lui è anche musicista, Chomet, suona il banjo e la chitarra e aveva appoggiato della musica sua sull'animazione, che è una cosa, come potete immaginare, pericolosissima per un compositore.
1: Pericolosissima, sì.
2: Molto. C'era un flauto dolce, finto, e altri strumenti vari. E per fortuna l'ha dimenticata immediatamente, è stato veramente molto bravo in questo, non si è affezionato per niente, perché poi la musica è andata in tutt'altra direzione.
1: Ti faccio i complimenti, ma per tanti motivi. Il primo motivo perché questa colonna sonora, pur essendo stata composta da un italiano, non suona italiano ma suona francese. Questa è una cosa molto bella, non so quanto desiderata, quanto voluta o quanto fa parte del tuo DNA, cioè nel senso, quando abbiamo parlato tempo fa con Franco Piersanti, lui ci disse che gli autori francesi facevano parte proprio del suo background. E un'altra cosa

0: bisogno di dare reference. Poi quando io sono andato a cena da lui la prima volta, ho osservato tutti i dischi, come puoi immaginare, e ho visto che c'erano Poulenc e Ravel, che sono esattamente i miei punti di riferimento in generale, aggiungo. Però poi durante la cena lui ascoltava Chet Baker e dopo, quando si giocava a biliardo, ascoltava il funk anni 70. Io mi sono detto: benissimo, qua è tutto questo, è tutto nel cuore.
1: Senti, noi Stefano chiudiamo sempre il nostro, la nostra puntata, dal momento che siamo collegati anche a un programma radiofonico, noi chiediamo: qual è una canzone originale però di un film che per qualche motivo ti è rimasta particolarmente nel cuore?
0: Allora, se dovessi dare la risposta della vita, ci dovrei pensare molto a lungo naturalmente, quindi do la risposta che mi viene in questo momento, ma viene da Butch Cassidy ed è Raindrops Keep Falling on My Head di Burt Bacharach e Al David. Poi direte: vabbè, infatti dalle sopracciglia ho visto il commento, grazie a cavolo. Però mi è rimasta impressa quella scena, perché non piove, molto semplicemente. La canzone dice: Raindrops keep falling on my head, le gocce di pioggia continuano a cadere sulla mia testa, ma no, io in realtà questo blues me lo toglierò, perché in realtà so che di là, dietro le nuvole, c'è il sole. E in tutta la scena, mentre lui va a cavallo, non piove. Questo l'ho trovato sempre molto bello.
1: E poi l'ha fatta Bacharach, che quella che diceva lui era legge, credo.
0: Ma ha scritto delle canzoni meravigliose, sì. Questa in particolare, ma ce ne sarebbero tante altre.
1: Certo. Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo Slot 4 vi propone un brano. Oggi vi porto Albi, che a 24 anni debutta con un progetto che unisce scrittura personale e una forte sensibilità artistica. Parassiti è il suo singolo d'esordio ed è pubblicato da Suono Libero Music. Il brano racconta le tracce emotive che alcune relazioni lasciano anche dopo la loro fine, e i parassiti sono una metafora dei ricordi, delle paure e delle ferite che continuano a riaffiorare. Musicalmente si muove tra sonorità pop alternativo, dalle atmosfere scure e sospese, con una produzione che bilancia l'intensità emotiva e la melodia. Ve la faccio ascoltare, Parassiti di Albi.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato Naples Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione di vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta in napoletano e sembra Polanca, sembra di Sedaka e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più oleografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato, compagnia di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papà, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo di studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa qui, chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti dall'LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto, che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino Di Capri.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Simma suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri?
0: Non è peccato.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Vasco Rossi. Buon ascolto!

per certo di volare via col vento non avrebbe senso. La realtà ti preme addosso, ce l'hai sopra, ce l'hai sotto, ce l'hai tutto intorno.

volta una favola antica, quasi da tutti ormai dimenticata, che continuava a volare nell'aria aspettando colui che l'avrebbe di nuovo narrata. Era una favola vecchia, era un poco svanita, come un barattolo da lanciata aperta.

C'era una volta una favola antica, quasi da tutti ormai dimenticata, che continuava a volare nell'aria aspettando colui che l'avrebbe di nuovo narrata. Era una favola vecchia, era un po'

0: entrando nel regno del ritmo. Questo è RMX Land. In console, Fabio DJ.
1: Benvenuti anche questa settimana nel regno del ritmo.

0: DJ.
1: E questo è il Regno del Ritmo. Bentrovati a tutti anche per questa settimana a Remixland e benvenuti a Italian 26 Remix, dove ho selezionato alcuni brani italiani, naturalmente come sempre in versione remix.

0: fuori dagli schemi.
1: Stai ascoltando Remix Clan.
2: Sei nel regno del ritmo.
1: Con la musica remixata
2: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
1: Al microfono con voi Fabio DJ.
0: E la terza classificata di Sanremo 2026, Dito nella piaga, che è la sua Che fastidio. Oggi l'ascoltiamo nella versione remix del DJ Francesco Palla.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

che fastidio, ben 16 cose, situazioni infastidiscono Vito nella piaga in questo brano. Non posso sopportare gli arrivisti, i giornalisti, i pessimisti, che fastidio, e poi tronisti presentati. Tante cose, un nome d'arte abbastanza bizzarro, ma che nasce in modo così quasi casuale da un gioco di parole sui social, che però attenzione, per lei rappresenta un vero e proprio scudo. Infatti lei stessa ha confessato che nella quotidianità è una persona abbastanza timida e che in qualche modo il suo personaggio protegge proprio questa persona reale, e quando sale sul palco e indossa i panni del suo avatar, lei stessa dice che diventa capace di fare e dire cose che nella realtà non si sognerebbe mai di approcciare. E ora Gaia Gozzi, semplicemente Gaia, che raggiunge la notorietà dopo aver partecipato alla 10ª edizione di X Factor, di cui è arrivata seconda, e alla 19ª edizione di Amici, dove invece ha ottenuto la vittoria ed il premio Team Music per il brano Coco Chanel. Dopo aver partecipato l'anno scorso a Sanremo con Chiamo Io, Chiami Tu, quest'anno è tornata con un nuovo singolo. Si chiama Bossa Nostra, che ascoltiamo in un bootleg remix del DJ Simon P.

ed è veramente un brano piacevole. Bossa Nostra racconta un amore segreto e malinconico, parlando della nostalgia profonda e della difficoltà di comunicare tra due persone che si amano ma che alla fine si sentono anche lontane. È interessante anche il connubio tra sonorità pop contemporanee, le influenze elettroniche e addirittura radici brasiliane, che riportano Gaia a quelle che sono le origini brasiliane proprio di sua mamma. E ora un autentico tormentone, lo si sente ovunque, li abbiamo visti anche sul palco di Team Battiti Live, in cui i due DJ hanno svelato il mistero del loro pseudonimi, Merck e Cremont. E degli altri invece non abbiamo bisogno di dire nulla, basta la loro voce. Avete già capito, insieme alla splendida Serena Brancale e The Colors si sono inventati Partenope, qui nella versione Revoke di Giove DJ.

0: Diciamo che Serena Brancale e The Corrs li conosciamo tutti, ormai sono artisti affermati, mentre di Merck e Cremont si sa poco, perlomeno i più sanno poco, DJ produttori. Come detto, hanno svelato a Team Battiti Live l'origine del loro nome d'arte, che in pratica non è nient'altro che una storpiatura dei loro nomi, Federico Mercury e Giordano Cremona, figlio di Raul, sì, proprio lui, il comico illusionista. Tra le loro produzioni c'è Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi, Furore di Paolo e Chiara, Good Time di Gali, oltre ai loro brani come ad esempio Oceanica con Giovanotti, e tra altre cose sono stati anche tra gli autori di Animali Notturni di Malika Yan ed è il vincitore addirittura Per Sempre Sì Sal Da Vinci. Il prossimo è un gruppo che a me personalmente piace molto, un po' anche per il loro sound che riporta un po' al funk e alla fusion anni 70. Loro sono in Nugenea. In questo 2026 hanno pubblicato People of the Moon, il loro quarto album, formato dal duo napoletano, residenti però a Berlino, Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Questo è Shallah, nella versione remix del DJ Lore Grugni.
1: Now

0: famosa espressione del dialetto napoletano che significa stare tranquilli, vivere senza pressioni, oppure dire a qualcuno di mollare la presa, di non creare ansia. Ecco, in realtà il brano è del giugno 2025, però è stato inserito e anche lanciato, pubblicato a maggio del 2026 e appunto rilanciato come singolo. È interessante anche il forte groove percussivo e anche il pezzo disco.
1: Stai ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo, con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: Ora un duo, è il secondo progetto in realtà che fanno insieme. Lei è una cantante ormai affermata, ormai da diversi anni sui palcoscenici, ha partecipato a 4 festival di Sanremo vincendo nel 2012. Lui invece è un rapper marchigiano, opinione del rap in Italia è alquanto provocatorio. Con Antidroga, la coppia canora Emma e Fabri Fibra nel rework di Miki Zara.

uscito a fine giugno, mi sembra, se ricordo bene, intorno al 23-24. Antidroga è il titolo usato come metafora dell'amore. La persona amata è l'unica cura o rifugio capace di dare stabilità, creare una forte dipendenza emotiva, paragonando così l'intensità di uno sguardo innamorato a una situazione di controllo o a un viaggio mentale. Il prossimo remix è di un brano che unisce un suono pop molto orecchiabile a dei testi anche profondi, ironici, di riflessione sociale o addirittura filosofica. Il cantante è noto per la sua musica allegra, i testi ricchi di significato e anche per una vittoria storica al Festival di Sanremo, anzi veramente due, sia tra i giovani che tra i big. Ascoltiamolo nella versione remix di Franco Lippi. Summer Funk, la voce naturalmente è quella di Francesco Gabbani da Carrara.

un bel brano ritmato ed annesso spirito estivo che unisce, per così dire, la leggerezza e una profonda interiorità che fa anche riflettere sul tempo contemporaneo e sul contrasto tra apparenza e autenticità. È uscito l'8 maggio di quest'anno, 2026, e Gabbani in questo pezzo nasconde dietro la sua energia un testo veramente acuto. Ora, un brano che racconta la conclusione di una relazione sentimentale, però lo fa con delicatezza, con leggerezza, ed usa il colore bianco, in questo caso onestamente al femminile, per rappresentare il silenzio prima di una scelta e lo spazio in cui tutto può ancora capitare e nel momento del passaggio in cui ci si libera, per così dire, di quello che è il passato per riscoprire il presente, quindi se stessi. Lei è Noemi, il titolo è Bianca e oggi ve lo ripropongo nel remix del DJ Maurizio De Stefani.

0: per te.
1: E il nome falso più vero di tutti, Bianca, gran voce quella di Noemi, vero nome, Veronica Scoppelliti, che inizia a studiare pianoforte a 7 anni, chitarra a 11. Ha partecipato sia a X Factor, arrivando quinta, che ben 8 Sanremo, raggiungendo al massimo il terzo posto. Due curiosità su Noemi. Nell'83, quando aveva un anno, è apparsa in TV nello spot della Pampers. La seconda è che nel 2017 entra nel Guinness dei primati, nel giorno della festa della musica, per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore, ben 9.
2: Stai ascoltando Remix Clan.
3: Sei nel regno del ritmo.
2: Con la musica remixata
3: dai migliori DJ nazionali ed internazionali.
2: Al microfono con voi, Fabio DJ.
4: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
5: Quando è partito?
4: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
6: Vado!
7: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
4: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
7: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Questo disco è una novità di un paio di settimane fa, che è già diventato un remix. Infatti i DJ sono sempre alla ricerca di nuovi brani da remixare, e anche Cioffi, che di nome fa Andrea, originario da Lecce, dopo che avrà cantato Sola, la cover di Ti Amo e Farfalle nello stomaco con Noemi, pubblica un brano che unisce un ritmo allegro ma anche un testo ironico sul tradimento. Oggi lo ascolteremo nella Latin House Rico Remix Version, il titolo naturalmente Carmela.

è un bel testo, anche così, diciamo così, allegro, parla di errori, di gelosie, però senza giudicare chi sbaglia. E usa una frase forte ma allo stesso tempo libera, ma chi se ne frega, per superare le delusioni d'amore, unendo la leggerezza e la riflessione con le sonorità per pensate così, per ballare, senza pensarci. E ora un nome, una garanzia, e non importa se nella versione originale oppure in un remix. Il nome è quello di Achille Lauro e, in questo caso, Comuni Immortali cambia veste. Il testo di Lauro incontra ritmi elettronici potenti, quindi ascoltatemi. Mettete in pausa tutto, ascoltate questo remix del DJ Francesco Di Mara.

con uno stile di voce e un timbro anche inconfondibile, Achille Lauro canta Comuni Immortali, che non è una semplice ballata romantica, ma è proprio un sentimento portato su un piano enorme senza tempo e che supera la fine e le distanze. Ecco, il titolo non fa nient'altro che unire un concetto terreno quotidiano con la parola comuni e anche ciò che sfida il tempo e non si consuma con la parola immortali. E ora un duo che sono al loro primo progetto sonoro insieme e potrebbero benissimo essere padre e figlio. Da un lato c'è Jovanotti, classe 66, e dall'altra Alfa, classe 2000, e uniscono le loro capacità musicali in questo Buon Vento, in un revoc di Giove DJ.

meno male questa collaborazione tra Jovanotti e Alfa, quindi due generazioni completamente diverse. E pensate che il brano Buon Vento è nato in modo così quasi spontaneo grazie ad un provino che Jovanotti ha inviato ad Alfa, trasformandosi poi in un incontro in studio. E pensate, nella realizzazione di un bambino, del sogno di un bambino, dato che il primo concerto di Alfa, proprio bambino, fu proprio quello di Jovanotti al Palazzetto di Genova. E passiamo da un duo a un gruppo che ha saputo ritagliarsi la sua bella fetta di pubblico. Questo gruppo è sicuramente quello formatosi nel Bergamasco 16 anni fa, nel 2010, e dal nome anche un po' particolare. Il loro ultimo singolo è uscito il 15 maggio, si intitola Sorry Scusa Lo Siento, e oggi, nel remix del DJ Vincenzo La Palerma, ascoltiamo naturalmente i Pinguini Tattici Nucleari.

0: angolo estivo un po' atipico, divertente, un po' spettrale. Fate una storia di fantasmi, quindi niente sole, niente spiaggia, ma toni dark e anche un po' una certa malinconia. Le tre lingue diverse, quindi inglese, italiano e spagnolo, ci sono un po' così per raccontare quel vuoto che si crea con chi non si capisce. Ma ascoltando il brano mi è sorta una domanda: ma uno spettro che lavora nelle ville abbandonate, a che età è che va in pensione?
1: Ascoltando Remix Clan. Sei nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi, Fabio DJ.
0: E a questo punto un altro duo, Madame e Marques. Uniscono la loro scrittura su una base rimica travolgente, le loro voci esplodono su quelle che sono le sonorità elettroniche potenti. Ora fermati, alza il volume e ascolta questo remix by Blaster Boys di Volevo Capire.

Interessante, un viaggio introspettivo che esplora l'identità personale e la sincerità nei rapporti umani. Mette in fila quelli che sono i dubbi, semplici ma veramente scomodi. Come ad esempio per capire chi ami davvero e quanto conti il denaro. Ed il fulcro è proprio quello, la ricerca di chi si è davvero, quando però ci si tolgono di mezzo soldi, fama, ruoli sociali, facendo rimanere solamente l'amore.

E ora una ninna nanna, stella stellina, la notte s'avvicina, eccetera, eccetera. Il testo qui riprende esplicitamente l'incipit della celebre omonima Ninna Nanna, tradizionalissima, scritta da Lina Svraz. Il brano trasforma però quello di una dolce filastrocca protettiva in un lamento straziante sulla guerra e sui bambini, purtroppo vittime dei conflitti. La voce è quella di Alma Almeta, il brano

Stella Stelline, quando Armal Metal presentò questo brano a Sanremo 26, in diversi lo accreditavano come possibile vincitore. Alla fine si classificò ottavo. A me la canzone piace molto, anch'io l'avrei accreditato come vincitore. Lui è albanese, naturalizzato italiano, vince Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente.

E ora un altro pezzo che è stato a Sanremo. Lui è un rapper napoletano, vero nome Gennaro Amatore, ma conosciuto al pubblico con un nome d'arte che è nato in modo causale grazie ad un amico. Samurai deriva da un codino ed abiti larghi che lui portava all'epoca, mentre Jay è un po' richiamo al suo nome di battesimo, Gennaro, Jenny, e qui lo ascoltiamo con la versione remix di Fabio PDJ in Ossessione. La voce, come avete già capito, è quella di Samurai Jay.

parla di un rapporto notturno instabile, di una dipendenza emotiva e di quell'ambizione personale, che racconta anche una relazione passionale ma tossica e senza sincerità. Tant'è vero che Samuele J lo definisce come una sorta di malattia. E nel brano si alternano anche momenti di forte attrazione fisica e notti di passione a bugie, distacchi, con la consapevolezza di doversi rimettere sempre al primo posto. E ora un trio, tre ragazze, ognuna col proprio bagaglio musicale e la propria storia. Dopo Partenope, riascoltiamo ancora la bella Serena Brancale, questa volta col tormentone estivo, l'avete già capito, insieme a Levante ed Elia, in un inno alle ferie, al mio paese, nel remix di Mr. Faction.

0: In effetti, quanti italiani si sono messi al volante o comunque sono ritornati giustamente a casa dove magari sono cresciuti? Serena Brancale Barese, Levante, vero nome Claudia Lagona, e Delia Buglisi, entrambe tutte e due catanesi, sono unite in questa celebrazione di quelle che sono le radici del Sud Italia, in una dedica fatta praticamente a quegli studenti e quei lavoratori fuori sede. Nonché la canzone è anche una rappresentazione ironica e nostalgica di quelli che sono i cliché territoriali, nonché un inno alla leggerezza e alla libertà dell'estate italiana. E questo, buone vacanze a tutti! E con Al mio paese anche oggi siamo giunti alla fine di questa nostra trasmissione. Abbiamo ascoltato solo alcuni dei tanti brani usciti in questo 2026. Italia 26 Remix si conclude qui, ma non Remixland. Mi raccomando, tornerà tra 7 giorni con un altro appuntamento, questa volta dedicato alla musica rock, Remix Rock, dove ascolteremo famosi pezzi anche storici, naturalmente nella loro versione remix. Appuntamento quindi a settimana prossima su questa emittente. Buona settimana a tutti, ciao a tutti e buon proseguimento di ascolto.
1: Hai ascoltato Remixland. Sei andato nel regno del ritmo. Con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continuo

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ben ritrovati, reduci della pista. Potremmo chiamare questa puntata di Viaggiando Due Passi e un Cerotto, l'unica trasmissione che celebra il ballo come sport estremo. Parleremo delle scuole di danza, dove l'unico passo che impari davvero è quello verso la farmacia, e di discoteche così affollate che se ti trovi a ballare la baciata con un perfetto sconosciuto è perché lui voleva solo attraversare la pista per andare in bagno. Se avete più di 30 anni e pensate ancora di poter fare la spaccata senza un trattamento osteopatico, chiamate un notaio per un testamento. Oggi esploriamo il confine sottile tra l'euforia di una serata latina e il lunedì mattina in coda dal fisioterapista. Allacciate le scarpe, ma non troppo strette, la circolazione è importante. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi.

A 20 anni il cubo è un trono, salire lassù non richiede una scala ma un balzo felino. Alimentato da cocktail discutibili ed è un'incoscienza motoria totale. Non esiste il concetto di riscaldamento, i tuoi legamenti sono fatti di gomma e di arroganza. Passare dai 20 ai 40 nel mondo del ballo è un'evoluzione biologica. Adesso vi dico i vecchietti come ballano sul cubo.

Randy Crawford, You May Need Somebody, la regina del jazz soul, R&B e pop. Dicevamo del cubo, a 40 anni la prospettiva cambia drasticamente. Il cubo lo guardi dal basso con lo stesso rispetto con cui un alpinista osserva l'Everest senza ossigeno. Il ballo diventa strategia di gestione del dolore. Non balli più per apparire, ma per mantenere le articolazioni in movimento. Sei come un vecchio telaio a vapore che non deve spegnersi mai per evitare che le pulegge si inchiodino. A 20 anni balli per conquistare il mondo, a 40 balli per non farti conquistare dall'artrosi. Avete già consultato il vostro osteopata? Attendo i vostri messaggi e le vostre riflessioni telefoniche. Adesso fate finta di essere Tony Manero. La febbre del sabato sera.

riempipista dal 1977. È innegabile. Tra poco entriamo nel girone dantesco delle scuole di ballo. Analizzare una scuola di ballo caraibico è come studiare un ecosistema di sopravvivenza in tre step. Ovviamente contate tra uno step e l'altro. Uno, dos, tres.

Le scuole di ballo sono il dramma moderno. C'è la democrazia inevitabile del cambio coppia, la fede nell'ignoto. Nel momento in cui la maestra urla cambio, quel microsecondo in cui la tua vita passa dalle mani di una persona normale, il tuo partner, a quella di soggetti mitologici. C'è l'idraulico errante, quello che ha le mani talmente sudate e umide che ha una presa simile a un'anguilla. Poi c'è la killer silenziosa, quella persona che porta tacco 12. Il suo obiettivo non è ballare con te, ma è il tuo alluce. Ogni inciufla è una potenziale amputazione del piede. L'inciufla è un test di agilità suprema. Se riesci a farlo senza colpire la testa del tuo vicino, sei ufficialmente pronto per la pista. Poi c'è la gerarchia del sudore. Nelle scuole di salsa esiste una stratificazione sociale basata sulla traspirazione. C'è il principiante che suda per l'ansia di sbagliare. È il veterano che suda, convinto di essere a Puerto Rico al Festival Internazionale di Salsa. E poi c'è la legge di Murphy, ovviamente. Finirai sempre per fare una baciata proprio con quella persona che ha dimenticato il deodorante dal 1994.

0: scuola di ballo è un rito di iniziazione dove al piacere della danza si associa spesso il sollievo di essere arrivati alla fine della lezione, senza un attacco di panico. È un esperimento sociale per vedere quanto siamo disposti a soffrire per poter dire so fare la rueda.
1: State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Ovviamente senza finire al pronto soccorso.

Sacco duro. Non so che state ballando in fondo. La musica vi mette agitazione. Senza finire al pronto soccorso. Io mi ricordo durante una lezione di baciata facendo il Madrid, che è una mossa un po' in diagonale. Le mie rotole sono uscite dall'orbita come base lunare alfa in spazio 1999. Tra poco i vostri WhatsApp. Ma adesso un po' di salsa. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show. Col vostro... non posso dire maestro di latino. Al massimo posso farvi una matriciana io.

Llorarai, piangerai. Piangerai per il dolore, magari. Ciao, sono Marco, la mia insegnante di salsa dice che devo sentire la clave. Io sento solo il menisco che urla. Che faccio? Beh, se ti dice di sentire la clave, tu rispondi che la senti benissimo. Però il tuo corpo ha deciso di interpretarla in modalità slow motion.

E terminiamo nella cama, finiamo a letto. La proposta indecente di Romeo Santos. Il mio ragazzo balla come un decespugliatore, dice Chiara. Come lo fermo? Portalo in giardino. Almeno serve a qualcosa. A luglio a Napoli e a Milano, Romeo Santos. Mi farà sicuramente una baciata indecente.

0: muovi la codina, muove la colita, il sederino. Suave.
1: Vai, donne, non possono muoversi.
2: Ahi,
1: ahi. E come chiesto lo sombre?
0: Ah sì, mi dicono che dico troppe fesserie per radio.
2: Ahi, ahi.
0: Ma se non le dico qui, dove le dico?
3: Oh, sì.

Calvin Harris, Ragbone Man, Giant. Vedo che interagite. Enrico dalla Val di Susa ha detto che sono spettacolare. Loriana ha mandato un video dove ballava la colita. Come interagite bene. Silvana, 55 anni, ho provato a fare la coreografia di Beyoncé e ora sono bloccata in Single Lady da 3 giorni. Beh, resta così, così quando arriva l'ambulanza è un'ottima posa. Un intervento con stile. Tra poco parliamo delle discoteche caraibiche. L'unico posto dove entri profumando di spensieratezza ed esci con l'acufene. Ma che ne sa la gente che resta a casa sul divano?

Dicevamo la discoteca caraibica, l'unico posto dove entri profumando di spensieratezza ed esci con l'acufene, una scarpa sola e con l'odore di un ghiacciolo al mojito. Ti chiedi perché la musica è così alta? Semplice, se riuscissi a sentire i tuoi pensieri ti chiederesti perché sei lì a farti shakerare il fegato. Poi in discoteca c'è un'entità mistica, il tavolo della scuola. Un metro quadrato di finta pelle, quello è il tuo fortino. Da lì osservi la pista con un'aria da narcotrafficante. Quando ti muovi dal fortino, sei convinto di avere il carisma di Andy Garcia, mentre la tua vocina interna dice: ma dove vai? Ma chi te lo fa fare? E dopo 2 ore di figure barbine, quando esci senti l'aria fresca del parcheggio e sorridi. Perché hai ritrovato la macchina? Perché sei un sopravvissuto. E domani dal fisioterapista avrai una storia bellissima da raccontare.

ve l'ho detto che sono passato dal portoricano al cubano. Mi diverto di più. Mi divertivo anche prima, ma ci voleva una discoteca lunghissima. E allora balliamo. Just Dance, Lady Gaga. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con quel fessacchiotto di Saverio Lombardi. Interagite con noi.

0: Comunque nelle scuole di ballo caraibico, ma anche in tutte le altre, si fa gruppo, si creano nuove amicizie, nuovi legami, si esce una sera sì, una sera no, si torna a casa vabbè, questo non lo potevo dire. Divertitevi. La vita è una ed è questa, ve la prendete così com'è. Quindi consumatela tutta giusta giusta. The Weeknd, Rosalia.
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
2: We've lost dancing.
0: We lost dancing.
2: We've had to...
0: Non perdetevi.

0: Anonima numero 1, 5 anni Salsera, mi suggerisce un portaclave per non perdere la clave mentre balli. A me sfugge veramente tanto, eh. Tante volte mi sfuggono i piedi, si annodano. Più che una salsa diventa una Macedonia. Ci vorrà un fisioterapista creativo per me.
1: If I can live through

0: what comes next will be marvelous.
1: Mi hanno mandato una lista di locali nel milanese per barare salsa e baciata. Ma io devo lavorare ogni tanto, eh. Non è che posso stare sempre lì a ballare. E voi dove andate a ballare? Fatecelo sapere. Se vedete uno che balla come un orso, sono io, eh.

comunque il ballo è divertimento, è allegria. Non dovete andare a ballare per fare il compitino, se non sapete fare quel passo non lo fate. Rischiate di fare male, rischiate di farvi male. Ballate senza stress, avete sbagliato il passo, fregatevene. Vi fermate e ricominciate. Ovviamente attenzione, se partite da A dovete arrivare a B, non a C. Ci vuole una pista lunga, bisogna andare all'autodromo se no a ballare. We'll be marvelous.

0: Kygo, DJ e produttore norvegese dal nome impronunciabile, quindi accontentatevi di Kygo. E questo campionamento di Higher Love con Whitney Houston. Siete ancora tutti sani?
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Questa musica è approvata dall'INAIL contro gli infortuni. E in quest'ora di Viaggiando abbiamo parlato delle scuole di latino, della salsa, della baciata, di quello che succede alle vostre cartilagini. Mi è piaciuto, avete interagito alla grande oggi, eh? Più del solito, devo dire. E ricordatevi, il ballo è vita, ma il Voltren è speranza. Se alla fine di quest'ora decidete di andare a ballare, fatelo con dignità. Niente mosse da videoclip, se la vostra attività fisica più pesante è quella di aprire i sottaceti. E se proprio vi fate male, poi utilizzate un tutore che sia coordinato col vostro abito. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, come tutte le settimane sulla vostra radio del cuore. La musica continua sempre H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, a volte anche 366.

Questo brano si chiama La Safety Dance. Ci sarà un motivo, no? Ricordatevi che il ritmo della musica è nel cuore, ma le gambe purtroppo decidono autonomamente. Fa niente, fuori tempo va bene lo stesso, l'importante è sorridere.

Voi pensate che la musica finisca qui? Siete illusi. Siete su Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi. La musica non finirà mai.

0: Italia Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed ancora un ciao a tutti da Raffaele Astore, benvenuti come sempre in questa nostra agora musicale che continua imperterrita anche durante questa estate afosissima, ma vi promettiamo che tra qualche giorno davvero ci prenderemo un po' di vacanza, perché comunque a un certo punto anche a noi ci tocca andare in vacanza obbligatoriamente. Magari ascolterete qualcosa che è andato già in onda di qua di là, ma poi ritorneremo subito come sempre alla grande. Basta seguire quelli che sono i nostri social e seguire soprattutto il nostro sito ariarock.it per sapere cosa succede proprio qui ad Aria Rock, che comunque in questo programma radiofonico è sempre condotto da Raffaele Astore. E bando alle ciance, partiamo subito dopo quasi 20 anni da quando pubblicarono i due splendidi e tellurici volumi di Real to Real, album di cover in cui omaggiavano i grandi del rock. Questa volta i 5 di Sacramento, vale a dire i Tesla, smorzano le asce ed omaggiano il proprio singer Jeff Kate attraverso 14 brani di artisti che nel corso degli anni hanno ispirato il frontman americano. E non mancano certamente le sorprese. Pur tuttavia, il disco viene comunque aperto dall'unico inedito in classico stile semi-ballads Tesla, e messo in apertura soprattutto per far capire in quale direzione stilistica vi verranno i nostri. E dai Tesla e dal homage a questo grande singer Jeff Kate ci andiamo ad ascoltare l'inedito Never Alone. Loro sono i Tesla in apertura di questa nuova puntata di Aria Rock, perché ricordate, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Tesla.

È il classico rock americano, questo Tesla, Never Alone, che ci siamo appena ascoltati, anche con questi bei passaggi in acustico. E noi proseguiamo questa nostra cavalcata rock. Il 2012, al culmine della sua fortunata carriera da attrice nella popolare serie Gossip Girl, Taylor Momsen abbandona inaspettatamente il set per dedicarsi alla musica. Il suo progetto The Pretty Reckless è attivo dal 2009, ma da quando Taylor comincia a dedicare anima e corpo alla sua band, o dopo tanti sacrifici nell'underground, il primo disco Going to Hell vede la luce nel 2014 per poi consolidare nel tempo la meritata fama. Ebbene, dopo alcuni lavori senza troppo successo, arriva ora Dear God, che conferma la raggiunta maturità artistica grazie ad una musica che risulta trascinante, con un disco che si sviluppa con vari brani destinati a diventare vere e proprie hit. E questo è proprio il pezzo che dà il titolo all'album, The Pretty Reckless. Ci stiamo ascoltando Dear God.

E questa era The Pretty Reckless con questo Dear God, caro Dio, insomma una lettera, come si suol dire, al Padre Eterno per esprimere tutte quante quelle che sono le sue, come dire, intenzioni, i suoi problemi, insomma, d'altronde quando si fa una lettera a Dio, magari anche attraverso la preghiera, se ne dicono davvero tante, e si chiede purtroppo tanto, senza poi sapere se tutto andrà a buon fine, perché poi in fondo ognuno di noi ha una propria idea del suo Dio. E noi continuiamo dopo The Pretty Reckless. Adesso è la volta di Ok Goodnight. Infatti nell'epoca del mainstream imperante è cosa gratificante scoprire musicisti autonomi che abbiano poi voglia di proporre qualcosa di veramente sperimentale e che siano in grado di fondere stili fuggendoli da ogni direzione prestabilita e proiettandosi con audacia in un universo musicale che poi alla fine è costellato da quello che è una miriade di sfaccettature. Dopo una crescita vorticosa tra le ricerche di un sound sempre più personale, arriva ora questo lavoro capace di in un sol disco di unire generi davvero differenti attraverso una tracklist di grande valore ed efficacia. Stop and Go è un disco che richiede alcuni ascolti per essere assimilato, ma che sicuramente non mancherà di attirare l'attenzione di tutti. Ok Goodnight dall'album appena citato Stop Go. Noi ci ascoltiamo questo The Game e state attenti perché è davvero molto molto interessante.

0: Ok, good night, questo era The Game. E adesso, pubblicità.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: E noi riprendiamo questo nostro viaggio con gli Abstracted Mind, che escono con Rise Again su tutte le piattaforme digitali sin dal 12 di giugno. Il quarto singolo autoprodotto della band symphonic metal olandese, che preannuncia quello che è il loro full light di debutto, che vedrà la luce il prossimo settembre. Un pezzo di rara intensità che mette davvero in gioco l'aspetto più emotivo del gruppo, costruito su quello che poi è una ballata struggente con il timbro intimista della vocalist Julie Hope. Dagli Abstract Mind, questo è Rise Again. Un gran bel pezzo, non c'è da dire.

E questi erano gli Abstract Mind con la grande voce della vocalista che appena abbiamo ascoltato, Judy Hope, e quale abbiamo ascoltato appunto questo Rise Against, mentre il nostro cammino prosegue con i The Emerald Dawn, che escono con questo The Land, The Sea, The Air, volume secondo, lontano dai cliché del neoprog più derivativo, nel tempo sviluppano un suono ancestrale e fantasioso, fortemente influenzati dai passaggi mistici, selvaggi e nebbiosi della Cornovaglia. Dopo alcuni lavori che affrontano tematiche ambientali, la band arriva ora con questo The Land, The Sea, The Air, volume secondo, che approfondisce sempre di più i temi a loro cari, l'ambiente e la sua salvaguardia. Dai The Emerald Dawn, questo è Paradise.

Entry the Emerald Dawn, con questo The Land, the Sea, the Air, volume secondo, dal quale ci siamo ascoltati questo Paradise, ci lasciano. Noi continuiamo con un'altra grande band. Loro sono i brasiliani Mad Snacks, che hanno appena pubblicato il videoclip di Dirty Blood, un nuovo progetto audiovisivo che rafforza quella che è la loro identità nel panorama del rock alternativo e propone poi quella che è un'intensa narrazione sull'esclusione, il dolore, la liberazione. Con una forte influenza del grunge, dell'estetica alternativa degli anni 90, Dirty Blood nasce in un momento in cui una nuova generazione sta riscoprendo la forza di questo movimento, cercando meno perfezione, meno filtri e più autenticità. Il brano parla dall'essere la mela marcia del cesto e dell'imparare a convivere con questa condizione senza sensi di colpa. Invece di cercare l'approvazione degli altri, la canzone affronta il percorso dell'accettazione di sé e la libertà di abbracciare quella che poi alla fin fine è la propria identità. Dai Mad Snacks ci andiamo ad ascoltare questo Dirty Blood.

Mad Snax, questo era Dirty Blood. E continuiamo con quello che poi alla fine è ancora una volta un gran bel lavoro, e stiamo parlando del cantante australiano Andy James Brown, che esplora un po' l'indie pop, l'indie rock, scusate, in Growing Pains. Infatti, fondendo un realismo riflessivo con l'indie rock cinematografico, il brano medita su quella che è l'incertezza, il cambiamento e le sfide emotive nel navigare in un mondo sempre più complesso. Growing Pains esplora l'idea che la crescita sia raramente confortevole. E lui è Andy James Brown.

A questo era Growing Pains, del nuovo indie rock di James Brown. Mentre noi proseguiamo il nostro viaggio col nuovo album dei The Babies Fraud, l'uomo che da 40 anni si cela dietro appunto questa sigla, che timbra il 27esimo cartellino nella sua imponente discografia, comprensiva di lavori doppi e tripli. In questo Hall Full of Hits ci sono 29 canzoni che placheranno l'astinenza dei seguaci che lo seguono, come dire, dai tempi di Miasma del 1987, e allo stesso tempo potrebbero fungere da introduzione a un improbabile, ma chissà, neofita. Da Hall Full of Hits, The Babies Fraud, questo è Space Age Haze.

E questo era The Baby's Front, dal quale ci siamo ascoltati questo Space Against Age Haze, tratto dal suo ultimo lavoro Horful Hates. Insomma, un autore molto molto interessante, che ci porta un pochino all'interno di un progressive rock molto molto intenso. Come potete ascoltare dalla sua chitarra solista.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Bene, dopo Space Age Ace di The Devil's Throne, datato dall'album Horrible Aids, adesso è la volta di quelli che sono i massimi esponenti del progressive rock contemporaneo, almeno così si identificano, e stiamo parlando dei Big Big Train, che arrivano con il nuovissimo lavoro Hot Cut, un concept album ispirato a quelle che sono le opere di Edvard Munch. È il loro lavoro più ambizioso assolutamente, che esplora il contrasto tra quelle che sono le oscurità e la luce attraverso la storia di un artista davvero molto tormentato. Questo album è un vero gioiello, un mix perfetto tra quella che è la complessità del progressive rock e una sensibilità melodica quasi pop, con favolosi arrangiamenti orchestrali. Da questo Hood Cat e dai Big Big Train andiamo ad ascoltarci questo The Artist, pezzo che ricorda in modo particolare Edvard Munch. Buon ascolto dai Big Big Train con questo The Artist.

Ebbene, dopo i Big Train entra di diritto il ritorno di Rick Wakeman, che appunto torna con Return to the Red Planet, ancora in uscita. Infatti noi siamo in attesa di questo nuovo album del grande Rick Wakeman. Mentre comunque ormai in chiusura di questa nostra puntata di Area Rock, andiamo ad ascoltarci da quello che è il suo precedente lavoro, To the Red Planet, questo Pawn's Moons. Lui è il grande Rick Wakeman, grande ex tastierista degli Yes, è grandissimo solista, capace di album davvero memorabili. Rick Wakeman, Pawn's Moons.

E chiudiamo questa nostra puntata di Area Rock con quella che è la traccia d'apertura rumorosa e incisiva dell'album Women Heat dei Gogol Bordello, un brano che riassume lo stato d'animo arrabbiato e diretto del frontman Eugene Woods di fronte a quella che poi è la situazione mondiale. Un pezzo che non potremmo ascoltare sicuramente tutto perché ormai manca appena un minuto.

0: non essendoci tempo per appunto gli idioti, come cantano i Gogol Bordello, No Time for Idiots, finisce qui la nostra puntata di Aria Rock, che vi ha tenuto compagnia per circa 60 minuti. Da questo mondo rock, da questo pianeta rock, è tutto. Alla prossima. Ciao da Raffaella Store.
1: Avete ascoltato Aria Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Malgrado siamo nel mese di agosto, pensavo che la banda insomma si disunisse un po', invece ci siamo tutti, tutta la banda al completo di Riviera Trend per suonare il sound che sta uscendo in questo momento, comunque in questi ultimi giorni, ultimo periodo, quando ancora gli studi erano aperti, adesso sono tutti chiusi, solamente

0: Desisti se ce la fai, desisti, non spendere, dai, dai, desisti. Torniamo tra un attimo, sarà MP3.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: È il momento di prenderti cura dei tuoi simili.
7: Riviera Trend.

0: Sempre bello stare insieme con MP Trend. E allora, piccola pausa e torniamo tra un attimo.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
3: Direttore? Direttore?
6: Allora, vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: State pronti, saranno qui a momenti. Ah, tosta questa. Allora,
8: scusa.
9: Salveremo di nuovo la galassia?
7: Sì. A volte, la cosa che cerchi per tutta la vita è sempre stata lì al tuo fianco.
8: È vero.
10: Dopo tutti questi anni ti ho trovato.
7: E tu chi diavolo sei?
11: Riviera Trend.

B-Trend, suoniamo il Sound Cash. In questo momento c'è anche questo esperimento già suonato settimana scorsa, Martin Garrix, U2, questo è Fireflies.

0: Non ce n'è più di tempo per noi. Mi fa piacere che hai iniziato anche a sorridere. Non sei più così serio o seria. Perfetto. Noi torniamo tra 7 giorni. Andiamo in giro adesso a cercare tutto quello che c'è di nuovo, naturalmente adatto alle vostre orecchie. L'abbraccio extra largo.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte, dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara e vi aspetto su Radio Antenna Web. Cosa vuol dire che devo sopportare l'approvazione di qualcuno? Sono qualcuno, quindi mi do il permesso e vado avanti con il mio sostegno. Quando avevo la tua età, non sapevo nulla del mondo e del mio posto in esso. Ho pensato che sarei stato il marito di qualcuno, poi il padre di qualcuno. Non mi è mai venuto in mente di essere qualcuno anch'io. Sono Giovanni Amara.

Siamo costretti ad imparare in fretta, sotto l'urgenza della necessità, e la fretta non è mai una buona consigliera. Meglio pensarci per tempo, meglio cercare di diventare delle persone sagge. Il saggio non è un superuomo, è un uomo come gli altri, con i pregi, i difetti. Possiede però una risorsa fondamentale, ha imparato a vincere la tirannia dell'io. L'uomo artificiale è sottoposto alla tirannide dell'io, è sempre volto verso l'esterno, ossessionato dal presentarsi bene, dal dare una buona impressione, preoccupato da ciò che pensano di me, da quello che dicono di me e dal via vai dei mutamenti. La vanità di chi è schiavo dei capricci dell'io.

Chi si è liberato di se stesso è un saggio. Se riuscissimo a farlo, torneremmo all'infanzia dell'umanità. Per chi non possiede nulla, il ridicolo non esiste. E il timore non busserà mai alla sua porta. Gli imprevisti non lo spaventano, non si cura dei giudizi sulla sua persona. La tristezza non calca mai le sue frontiere.

0: I was happy.
1: Sto imparando la tenacia e la chiusura delle porte. Il modo in cui le stagioni vanno e vengono mentre continuo a camminare su queste strade, avanti e indietro, per ritrovarmi in nuovi fusi orari, nuove braccia con nuove frasi e nuovi obiettivi. E fa male scoprire la povertà e i vuoti, chi resta e chi abbandona. Fa male accettare che fa male e fa male imparare quanto sia facile per le persone non avere bisogno di altre persone. Non potrai mai costruire una casa fra le braccia di qualcuno, perché un giorno ti lascerà andare e tu dovrai costruirne una tua.

Il passato ci ha certamente lasciato un marchio indelebile. Tutti noi abbiamo una storia che è diventata la nostra identità. Una storia in cui sono molte le relazioni mancate. Tutti abbiamo il desiderio di essere felici. È la nostalgia del paradiso perduto. Come tutti insieme i colori formano la luce, così l'insieme dei nostri desideri esprime la nostra voglia di vivere. Ed è nella misura in cui il desiderio può essere soddisfatto che abbiamo la sensazione di vivere pienamente.

perché vivo per la gamba di quella bella donna bionda, appoggiata al muro in pieno sole, per la vela gonfia di quel battello del golfo, per il caffè freddo, per l'acqua azzurra con i pesci pascolanti sul fondo. Perché vivo, ma perché è bello.

Quando leggiamo, non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggerimento di conferma. Ci colpiscono le parole, che risuonano in una zona già nostra, dove già viviamo, e facendola vibrare, ci permettono di cogliere nuovi spunti dentro di noi.

Non parlerei tanto di me stesso se conoscessi anche qualcun altro. Purtroppo sono limitato a questo tema a causa della ristrettezza della mia esperienza. Esigo da ogni persona che incontro un resoconto semplice e sincero della sua vita, e non semplicemente ciò che ha sentito della vita degli altri.

Il vento dell'angoscia non ci può travolgere. Tempeste di sogni ci possono talora abbattere. Puoi sentire altre voci nella mia voce. Pianto di antiche bocche, sangue di antiche suppliche. Ma amami, compagna, non mi lasciare. Seguimi alla ricerca dell'amore, delle persone, alla ricerca delle cose che ci spaventano. E se ciò che trovo esigesse tutto da me? Quando in me stesso pretenderei solo ciò che trovo comodo. E da qualche parte dentro di me so che mentre posso accontentarmi del conforto, ci sarà sempre un'angoscia tormentosa per aver perso qualcosa che non avrei dovuto perdere. Una vita passata a cercare ciò che temi di trovare.

Per me sono quello che sono. Per te sono quello che pensi di me. Posso solo assicurarti che se pensi razionalmente, posso diventare quello che sono.

Devo essere me stesso, mi sono detto più e più volte. Devo dimenticare queste persone che mi ronzano nella testa. Devo dimenticare le loro voci, il loro amore, il loro odio. Ed essere me stesso. Devo essere me stesso, mi sono detto. E me lo ripetevo, alzando lo sguardo ad osservare il fumo che avevo soffiato fino al soffitto. Devo essere me stesso, perché se non riuscissi a essere me stesso, diventerei la persona che volevano che fossi. Se dovessi essere quella persona insopportabile, preferirei non essere niente.

e mi volgo verso l'ineffabile, misteriosa notte. Lontananze della memoria vengono in vesti grigie, come nebbia della sera quando il sole è tramontato. Ora divento me stesso. E ci è voluto tempo, molti anni e luoghi. Sono stato dissolto e scosso. Ho indossato i volti di molte persone, ma credo che un giorno

Corro e canto. E quando piove, rimango sulla strada aperta, sorridendo, con gli occhi fissi al cielo. Sono quello dall'altra parte della festa. Sento le risate e lo svuotamento delle bottiglie, mentre mi dirigo tranquillamente verso il fiume per una strada solitaria, seguendo l'odore dell'acqua. Sono io quello che si sveglia alle 4 del mattino per assistere all'alba, dove il cielo tocca il mare. Mi tengo i gomiti, aggrappandomi forte a tutto ciò che ho fatto

Ed eccomi qui, di notte, a rincorrere la luna piena dietro le nuvole, senza osare accendere la mia scintilla di luce. Non si vede, ma sento che è là fuori, da qualche parte. Sicuramente l'ho vista un paio di giorni fa, lassù nel cielo, e i miei occhi non avrebbero potuto mentirmi. Era bella. O almeno così sembrava. Immagino di dover smettere di inseguire ciò che non può essere visto e lasciare che la luce della luna piena si faccia strada attraverso la mia anima incasinata. Forse è ora di andare a dormire e confidare che un'altra alba rinnoverà ciò che la luna piena non è riuscita a fare stasera. Forse non ho trovato la mia luce, ma ho riposato profondamente con il suono delle gocce di pioggia, mentre osservavo il fiume tranquillo che scorreva. Che momento cruciale è essere vivi. Buonanotte, da Giovanni Amara.

Saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Marco Martini, l'Appeso, e questa è la scelta tratta dal mio album In Viaggio, volume 1. Buon ascolto!

0: Is that all there is?
1: No, it's never over with Ghetto Man After Dark.
2: Ciao, right. Sono DJ Highlanders. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo, Neon Samurai.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Cari amici di Antenna Web Radio, qui è il vostro carissimo Alberto Albox Lupia che vi parla, sempre contento di ritornare nelle vostre frequenze e stavolta io vi chiedo, ma è possibile trattare il disagio in una maniera quasi circense e quasi comica? Beh, se qualcuno ancora non l'ha fatto negli ultimi tempi, ci ho pensato io, con disagio. Fatela risuonare, perché un sorriso salva sempre.

0: Oh, ma che ne so.
1: Alla fine ci si lamenta tutti.
2: Qualsiasi cosa.
1: L'altra volta al bar in tre si lamentarono col barista per le ordinazioni. Se aveva messo caffè più nel 2 che nel 3. Seppur tra tutti un caffè lungo l'ordinammo.
3: Disagio.
1: Lo urlano persone in agio. Lo urlano persone che vorrebbero più agio dell'agio. Il mio amico senza lavoro, un lavoro l'ha trovato
2: per poi dirgli la sera stessa che si trova disagiato.
1: Dipende dai punti di vista, perché in disagio tutto sembra essere possibile disagio. E allora?
3: Cosa

0: dato spesso agio a un disagiato, però spesso è tornato e ha detto: chiedimi scusa perché mi hai dato troppo. Ho sbagliato, ma ho amato tanto, ma soprattutto ho amato. E lei mi ha detto spesso: sei disagiato.
1: Allora, se il mondo è disagiato, chi se ne frega del...
0: Disagiato.

0: disagio.
1: Saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.